0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

it hard when you discover that

0: Ciao da Marco Mantovani. Il palco è pronto, i riflettori si accendono e stavolta a salire sul palco saranno loro, le giovani promesse della musica. Domenica 13 settembre al Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese arriva C-Factor Junior Contest, un grande appuntamento dedicato ai giovani strumentisti e cantanti dai 6 ai 16 anni, pronti ad emozionarci, divertirsi e soprattutto far sentire la propria voce e la propria musica. Hai 6 anni, 16 anni, non importa, quello che conta è la passione, il talento e la voglia di stare sul palco. Una giornata di musica, energia ed emozioni alla scoperta dei nuovi ambasciatori della musica del futuro. E attenzione, perché tutto questo sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 20 settembre su Studio Radio. C-Factor Junior Contest, dove il talento non ha età e la musica comincia da qui. Media Partner...
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics. More than you can imagine.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il nono album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, nono album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: www.studioradio.it

mari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 7.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte è colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava fino

0: del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il Gran Premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 Cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris. Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-set e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: da Marco Mantovani. Il palco è pronto, i riflettori si accendono e stavolta a salire sul palco saranno loro, le giovani promesse della musica. Domenica 13 settembre al Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese arriva C-Factor Junior Contest, un grande appuntamento dedicato ai giovani strumentisti e cantanti dai 6 ai 16 anni, pronti ad emozionarci, divertirsi e soprattutto far sentire la propria voce e la propria musica. Hai 6 anni, 16 anni, non importa, quello che conta è la passione, il talento e la voglia di stare sul palco. Una giornata di musica, energia ed emozioni alla scoperta dei nuovi ambasciatori della musica del futuro. E attenzione, perché tutto questo sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 20 settembre su Studio Radio. C-Factor Junior Contest, dove il talento non ha età e la musica comincia da qui. Media Partner...
1: Studio Radio, the Vintage Station.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 8. Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il Gran Premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
0: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché, ammonisce, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
1: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
0: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza

0: dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
1: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Domani Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Ciao da Marco Mantovani. Il palco è pronto, i riflettori si accendono e stavolta a salire sul palco saranno loro, le giovani promesse della musica. Domenica 13 settembre al Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese arriva C-Factor Junior Contest, un grande appuntamento dedicato ai giovani strumentisti e cantanti dai 6 ai 16 anni, pronti ad emozionarci, divertirsi e soprattutto far sentire la propria voce e la propria musica. Hai 6 anni, 16 anni, non importa, quello che conta è la passione, il talento e la voglia di stare sul palco. Una giornata di musica, energia ed emozioni alla scoperta dei nuovi ambasciatori della musica del futuro. E attenzione, perché tutto questo sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 20 settembre su Studio Radio. C-Factor Junior Contest, dove il talento non ha età e la musica comincia da qui. Media Partner...
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
1: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashma. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashmir, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashmir.
2: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
1: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
2: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato

0: 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta. Due titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il conflitto in Iran. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderas, sull'isola di Keshm. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Keshm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Keshm.
1: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, lancia un segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progetto così rapido, ammesso Amodei in un'intervista a ABC News.
2: Ora in Italia è durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Una giornata che può segnare una nuova svolta nell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025.
1: Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana.
2: Torniamo all'estero. Sono stati aperti i seggi elettorali a partire dalle ore 8 in Svezia per le elezioni parlamentari che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi 2 exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo.
1: Chiudiamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film all'83esima Mostra Internazionale di Venezia è andato A Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyl Tokay, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: I grandi successi non finiscono mai.

Buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Ciao da Marco Mantovani. Il palco è pronto, i riflettori si accendono e stavolta a salire sul palco saranno loro, le giovani promesse della musica. Domenica 13 settembre al Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese arriva C-Factor Junior Contest, un grande appuntamento dedicato ai giovani strumentisti e cantanti dai 6 ai 16 anni, pronti ad emozionarci, divertirsi e soprattutto far sentire la propria voce e la propria musica. Hai 6 anni, 16 anni, non importa, quello che conta è la passione, il talento e la voglia di stare sul palco. Una giornata di musica, energia ed emozioni alla scoperta dei nuovi ambasciatori della musica del futuro. E attenzione, perché tutto questo sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 20 settembre su Studio Radio. C-Factor Junior Contest, dove il talento non ha età e la musica comincia da qui. Media Partner...
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Keshm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Keshm.
2: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
1: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
2: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
1: Lo sport, la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre due set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi. Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: I grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
1: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
2: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
1: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
2: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gessard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita da arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
1: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 13:59.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
1: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
2: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12:30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
1: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
2: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessere e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio la MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna. In serata Sassuolo-Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco party.
4: The best disco classics ever.

Disco Party. One 100% of real disco.

0: meteo.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Disco Party. Music selected by Tony Marano.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
1: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
2: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
1: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport e il calcio. La Serie A oggi prosegue la quarta giornata. Ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Disco party. Back in the groove.

disco party. Disco party, the return of the disco 70.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West e a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
1: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
2: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella Protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
1: La cronaca. Una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
2: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
1: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro, dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
1: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
2: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
2: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
1: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio. I grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

0: Ciao da Marco Mantovani. Il palco è pronto, i riflettori si accendono e stavolta a salire sul palco saranno loro, le giovani promesse della musica. Domenica 13 settembre al Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese arriva C-Factor Junior Contest, un grande appuntamento dedicato ai giovani strumentisti e cantanti dai 6 ai 16 anni, pronti ad emozionarci, divertirsi e soprattutto far sentire la propria voce e la propria musica. Hai 6 anni, 16 anni, non importa, quello che conta è la passione, il talento e la voglia di stare sul palco. Una giornata di musica, energia ed emozioni alla scoperta dei nuovi ambasciatori della musica del futuro. E attenzione, perché tutto questo sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 20 settembre su Studio Radio. C-Factor Junior Contest, dove il talento non ha età e la musica comincia da qui. Media Partner...
1: Studio Radio, the Vintage Station. Hey.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella compagna di cella precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari rimaste fuori dal podio.
1: Gli esteri, la guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin, danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico, Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
2: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
2: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
1: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
1: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

Roma, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

York, Tokyo. In tutto il mondo, 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Eccoci qua, siamo in diretta, siamo a Sovere, in una meravigliosa cornice mistica, sacra e assorta, il santuario della Madonna della Torre. Oggi è il 13 settembre, e oggi è il 13 settembre 2026 e c'è l'ultimo appuntamento con Narrow World Bridge 2026, coperto in diretta da Studio Radio, un evento atteso a conclusione di questo appuntamento di quest'estate, che si è sviluppato attraverso ben 7 incontri. Oggi ci sarà Mario Pirovano, un allievo prediletto di Dario Fo, e adesso inizia lo spettacolo con Narrow World Bridge 2026, settimo appuntamento serale con Mario Pirovano, che ci diletterà a breve, dopo i saluti del direttore Piero Bonicelli, con Francesco Giullare di Dio. Vai.

settima serata del Festival Ara World Bridge, Santuario della Madonna della Torre, Sovere, 13 settembre 2026. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Tutto è pronto per l'ultima serata del Festival Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Rovere. Dopo la prima parte che ha visto toccare i paesi di Gorno con Giobbe Covatta e il suo monologo con i suoi pezzi storici e meno storici, Clusone con Lella Costa e la sua fata, progressioni ironiche e argute sulla figura più misteriosa e mutevole delle avventure di Pinocchio, e poi a Lovere, nel suggestivo Borgo della Luce con Mario Lavezzi e il suo concerto in omaggio a Ornella Vanoni e alle grandi voci femminili della musica italiana, e Gianfelice Facchetti, attore teatrale e scrittore. Il 22 agosto a Lovere, al porto turistico, è arrivato Anastasio, poeta rapper e cantautore potente dalla penna forte, definito il nuovo Leopardi dal maestro Enrico Melozzi. E domenica 30 agosto al Palla Rovetta c'è stato il grande concerto di Francesco Baccini, cantautore e autore tra i più eclettici del panorama italiano. E il 12 settembre a Parre, nella tensa struttura che domina il paese, è arrivato lo spettacolo di Omar Pedrini, che ha proposto una serata in cui ripercorre la sua lunghissima carriera di artista. E il 13 settembre la chiusura del festival al Santuario della Madonna della Torre a Sovere. L'azzardo dell'incanto, una serata affascinante per gli 800 anni dalla morte di San Francesco e i 100 anni da quella di Dario Fo, viene portato allo spettacolo clou del grande santo d'Assisi, Francesco Giullare di Dio, che fu scritto da Dario Fo, e a interpretarlo ci sarà il suo allievo prediletto, Mario Pirovano. Una potenza e un impatto da brividi per concludere qui, in quello che è un luogo da guscio e da ali, questo Ara World Bridge 2026, per provare a volare insieme. Alla fine dello spettacolo, nel grande prato dietro il santuario, buffet per tutti per festeggiare questa lunga, faticosa e bellissima estate. A condurre vi sarà il direttore di Ara Verara, Piero Bonicelli, con il contributo del team del giornale. La serata sarà trasmessa in diretta da Studio Radio The Vintage Stage.

è andato il nostro promo, adesso ancora qualche minuto prima dell'inizio di questo evento che ci terrà compagnia fino alle ore 11 di questa sera, una interpretazione magistrale di un grande maestro, un allievo di un grande maestro, il grande Nobel per la letteratura Dario Fo. Abbiamo detto Francesco Giullare di Dio, e con noi per un'ora e 40 almeno di spettacolo. Adesso stiamo aspettando che arrivi Cinzia per le presentazioni di rito con il direttore Piero Bonicelli, poi potremo gustare tutti quanti anche così con l'intro di Fabio prima del maestro. Ciao, ciao, ciao, è arrivata Cinzia. Dicevo, assoli musicali anche con la chitarra e poi appunto Mario Pirovano con questo attesissimo evento, questo spettacolo che sicuramente ci delizierà anche nell'ascolto puramente radiofonico. Studio Radio ha tenuto testa alle iniziative di questo giornale di informazione, il primo in Lombardia per diffusione, Ara Verara, sette appuntamenti quest'estate, abbiamo sentito anche nel promo che abbiamo mandato qui sulla piazza, in questa più che piazza, questa bellissima corte avanti il santuario della Madonna della Torre di Sovere, e abbiamo coperto quattro eventi. Questo è l'ultimo di questa stagione 2026, questa terza edizione di Ara World Bridge, che sta incontrando davvero grande successo qui in provincia di Bergamo, da cui stiamo trasmettendo. Siamo vicini alla nostra sede a Costa Volpino, dove tutto è iniziato, mi piace sempre ricordare nel tenervi compagnia, nell'incontrarci sulle onde lunghe di Studio Radio. Ascoltiamo un po' di musica.

Devo anche dire che la diretta di ieri sera dal Peter, non dal Peter, il Peter è chiuso purtroppo, ma nel questo mega raduno che si è tenuto a Foresto, insomma, è stato un grande successo di ascolti, di dancing in loco. Adesso inizia lo spettacolo, vediamo che succede, luci.

0: Countdown mentre scorrono le immagini di questi 7 appuntamenti di Arrow Bridge 2026. Arrow Bridge 2026, terza edizione. Il radio The Vintage Station, main media partner di questo evento, con ingressi gratuiti e prenotazioni consigliate su un sito. Alla Berara, ecco.
1: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'ultima serata del Festival Arrow Bridge. Che bello sta location. E partiamo subito, do subito la parola alla musica, a Fabio Balotti del Val Fiormiga, che abbiamo già avuto l'onore di avere nelle precedenti serate. La parola a te.
2: Grazie, buonasera a tutti. Questa sera sono da solo, senza i miei due compagni di ventura. Vi canterò tre canzoni che parlano di uomini, persone povere, umili, e come San Francesco, che si spogliò di tutto per occuparsi di loro. Qui è, si parla del naufragio del Sirio, che parla appunto un po' un Titanic degli italiani, e parla di questa nave che affonda con il suo carico umano. E questa è una tragica e bellissima scena del vescovo che benedice i naufraghi, lui stesso naufrago.

0: Grazie.
1: Poi ascolteremo le altre. Quindi dicevo, ultima serata, non vedo niente, ma vi immagino, appunto del Festival Roar Bridge, settima serata, è stato un cammino molto lungo, che bello appunto concludersi qui. Il Festival appunto Roar Bridge è un ponte di parole, di musica, di teatro, di giornalismo, grazie appunto alla redazione di Era Berara che è qui e alla collaborazione anche di tutte le amministrazioni. Siamo partiti da Gorno a giugno, siamo andati poi a Clusone, abbiamo fatto due tappe a Lovere, siamo tornati a Rovetta, ieri sera a Parre e stasera siamo qui. E ringrazio già l'amministrazione di Sovere, anche perché tutte le amministrazioni, gli eventi, come sapete, siete qui, sono gratuiti e sono appunto gratuiti grazie alla compartecipazione delle amministrazioni, del bando di Regione Lombardia, degli sponsor, ma anche di Era Berara, che fa uno sforzo enorme. Se qualcuno vuole contribuire, abbiamo delle bellissime magliette con gli aforismi da comprare, ci sono sempre le nostre donne che raccolgono. E io direi che a questo punto posso chiamare nessuno, ma do ancora la parola a Fabio per l'altra canzone. Grazie.
2: Piroscafo del 1893, Silvio, nave di migranti.
0: Qui parliamo di...
2: Sentiamo.
0: Minatori, qui si invoca Santa Barbara, che è appunto protettrice dei minatori.

0: Grazie.
1: Bravo Fabio, bravo. Una grande passione, una grande...
2: Chiamo sul palco il nostro direttore Piero Bonicelli e mentre Boncelli. Ci raggiunge vi ricordo che essendo la sera finale ci sarà anche una festa, un rinfresco alla fine, quindi non andate via quando finisce lo spettacolo.
1: Ci mancherebbe altro. Il nostro Piero Bonicelli, ecco. Sta raggiungendo Cinzia per i saluti e l'introduzione al grande evento di questa sera.
3: Buonasera. Come ha scritto un giornale tratto di Treviglio, questa sembra una serata azzardata, un azzardo. Dicono, probabilmente non conoscono questo santuario e pensano che sia in cima alla montagna, e anche qualcuno che si è prenotato, che è venuto da lontano, diceva ma c'è un sentiero che porta su, ed è un peccato. Ed è un peccato perché io spero che voi abbiate cacciato dentro il naso nel santuario. Io ricordo il fratello di Alda Merini, Ezio Merini, l'ho portato qui un giorno e vabbè, fuori, sì, lui è un critico d'arte, vabbè, fuori è una cosa. Quando ho aperto la porta ed è entrato, dice, ah! Ah, perché come ho sentito questa sera è un gioiello, ed è un peccato davvero che sia poco conosciuto. Questo è il santuario più antico, il santuario mariano di tutta la diocesi di Bergamo, il più antico. I primi documenti sono del 1100 qualcosa, ma testimoniano il fatto che viene venduto, viene ceduto al vescovo di Bergamo, quindi è preesistente. Addirittura ci sono, poi non si sa se leggende o che cosa, che risalgono all'Ottocento. Ecco, noi abbiamo con questo festival tentato una operazione che davvero era un azzardo, quello di portare attori, artisti, giornalisti, personaggi nei paesi, invece di andare noi tutti quanti e prendere e prenotare di andare a Milano allo spettacolo o a Bergamo al concerto, ecco che noi abbiamo detto no, perché una volta tanto non sono loro che vengono e scoprono così e fanno scoprire anche così le nostre valli, i nostri gioielli. Non siamo gente, delle volte ci buttiamo via, delle volte davvero sbracchiamo e fa la figura di quelli che chignuro antu che lauro sempre, no? Non siamo così. Anche col giornale noi tentiamo, anche con delle inchieste, con interviste, avevamo come collaboratore Fernanda Pivano, per dire, con noi collaborava, scriveva gratis, mentre sul Corriere si faceva pagare con... E Alda Merini... Tea telefonava, la conosceva benissimo, e mi telefonava, ci scrivi, ci dai una poesia per Natale, per la festa della mamma, per... E lei dice, no, non mi viene qualcosa, scrivi, e dettava, e abbiamo ancora in archivio poesie inedite, perché poi ne pubblicavamo uno o due, non mica potevamo pubblicare, perché lei era un fiume in piena, e tutto questo... Per noi, per Araberara, per noi lo facevano. Abbiamo fatto interviste, insomma, piuttosto rilevanti, e perché? Perché di noi si fidano, come gli artisti adesso, che noi contattiamo e ci dicono di sì perché vanno a vedere i precedenti. Noi abbiamo avuto, vabbè, ieri sera ho citato tre personaggi di chiesa, piuttosto scomodi a loro, Don Ezio, padre Ezio Bianchi, che è morto adesso, ma avevamo avuto Don Galli, avevamo avuto Don Mazzi, abbiamo avuto il papà di Marco Pantani, abbiamo avuto cantanti, Antonella Ruggero, Finardi, adesso non mi vengono poi tutti in mente, perché abbiamo avuto tanta gente che viene perché garantiamo comunque un'accoglienza e una partecipazione che è testimoniata dalla vostra, perché arrivare fino qui per alcuni che si sono prenotati, ma come faccio ad arrivarci? Bene, ci siete arrivati e sono contento che ci siate arrivati. È stata una faticaccia, questa è l'ultima sera di quest'anno, l'anno 21 Arabe Rare compie 40 anni ed è un giornale senza editori, cioè, praticamente un giornale nostro, per cui non dobbiamo rispondere a nessuno, se sbagliamo, sbagliamo noi, non andate a cercare retroscena di gente che ci ha condizionato, se sbagliamo, sbagliamo noi. Come ho sempre detto alla mia redazione, ci scusiamo se sbagliamo, perché capita di sbagliare. Sui social purtroppo è una canea di gente che scrive, che insulta anche in morte, oltretutto, di gente come recentemente. Anche in morte, come si dice da noi, va bene. Si fa il condolore, è chiuso, si dimentica, qualcosa ha lasciato un segno, nell'archivio di ogni paese, l'archivio di ogni paese è il Camposanto. Se voi girate sulle tombe del Camposanto trovate quello, certo, questo ha fatto, questo non ha fatto, questo, anche dei risvolti negativi, però questo è il... È l'archivio di una memoria. Un paese che non ha memoria è un paese morto, e anche senza essere trasportato al cimitero. Quindi conserviamo la memoria e nel nostro piccolo cerchiamo di conservarla. Io devo ringraziare quelli che si sono sbattuti, prima di tutto Aristea, perché ha cominciato a ottobre. Guardate che è difficilissimo incastrare gli appuntamenti, le date, perché ci sono le disponibilità dei comuni, prima di tutto delle location, e quindi già lì cominciano le difficoltà. Poi l'artista ha degli appuntamenti e non è disponibile alla tal data, e allora bisogna tornare. È una faticaccia che ha fatto tutto da sola praticamente Tea. Tutto il resto poi devo dire che abbiamo la collaborazione di un mucchio di gente, prima di tutto naturalmente la redazione, Angelo, Sabrina, Cinzia, Etta, Walter Spregatti che fa il regista delle nostre serate, poi Francesco, Marisa, ma poi anche le donne del calendario nel 2023, alcuni di voi lo sanno di sicuro, ma magari ho visto le prenotazioni che arrivano da lontano, non lo sanno. Nel 2023 noi abbiamo fatto un calendario delle donne malate di cancro al seno, e siamo stati invitati poi anche a Bruxelles per l'8 marzo per questo calendario, che voleva essere una rimonta, una celebrazione anche della bellezza anche nella sofferenza. L'anno scorso abbiamo fatto invece tutto una serie di ospitate di malati di mente che scrivono poesie, che cercano anche qui di uscire dal loro guscio, e quest'anno abbiamo ospitato invece degli atleti paraolimpici, quelli che hanno partecipato alle Olimpiadi. Non questa sera, che siamo in emergenza di tempi e quindi devo chiudere subito. E comunque allora Lori, Valeria, Renata, Rosa, Miriam, Ornella, Luisella e... poi ci sono altri, no, che io avrò dimenticato sicuramente, ma adesso Fabio fa la terza canzone e poi inviterò il sindaco, la sindaca a dire, e il padrone di casa di questa casa, che è il parroco, a dire qualcosa.
0: Questa è una canzone brianzola.

0: Grazie.
1: Grazie Fabio. Grazie. Poi lui ha un gruppo.
0: Sì. Siamo i Val Firmiga. Adesso.
1: Val Firmiga e avete cantato a Rovetta.
0: Esatto. A Rovetta, esatto, prima di Baccini. Sì.
1: Stasera da solo. Allora invito. Grazie ancora.
0: Grazie
1: perché,
0: a voi.
1: Invito la sindaca. Ah, beh, qui. E adesso qui vedete che a dire vabbè, due parole, due.
2: Sì, sarò brevissima, giuro. Benvenuti a tutti, benvenuti a Sovere. Per me è davvero una... sono felicissima di questa serata, felicissima che Araberara abbia deciso di concludere questo importantissimo festival, questa edizione 2026, proprio qui, in questo luogo un po' magico, insomma. Davvero credo che, insomma, non potevate finire meglio, decisamente. Il Santuario della Madonna della Torre, del resto, per noi soveresi, vedo che c'è gente, tanta gente di Sovere, ma tanti altri di via, per noi soveresi non è semplicemente un santuario. Fa parte ovviamente della storia del nostro paese, ma secondo me, se vado a chiedere a tutti i soveresi un ricordo, una piccola storia su questo luogo, ce l'hanno tutti custodita nel cuore. E quindi questa cosa qui lo fa, per me la rende ancora più speciale, perché in mezzo insomma, a tutte le nostre storie, questa sera aggiungiamo anche se ne unisce un'altra, che è la storia di Francesco. E Francesco, che è, vabbè, poi presumo che ci sarà una presentazione anche dello spettacolo, ma il Francesco che ha voluto raccontare Dario Fo non è il Francesco che abbiamo in mente noi, quello rappresentato, quello insomma della nostra iconografia religiosa, ma è il Francesco uomo, il Francesco che va a parlare con la gente, un modo di raccontare le cose in una maniera magari un po' ironica, forse anche un po' simpatica, vorrei dire, nonostante passasse dei messaggi importantissimi. E il passaggio insomma dell'importanza delle parole di Francesco lo leggo perfettamente insomma a quello che vuole essere questo festival, che come tutti sappiamo si chiama Ara War Bridge. Quindi quando era stato pensato un po' di anni, qualche anno fa, 3-4 anni fa, da Araberara, era proprio per mettere in connessione territori, ma soprattutto parole. E questa immagine mi piace tantissimo, cioè che proprio qui stasera si arrivi e si formi questo ponte di parole che va appunto da Francesco a Dario Fo, da Dario Fo a Mario Pirovano e da Mario Pirovano fino a noi qui al santuario. Sappiamo benissimo quanto la potenza delle parole può essere devastante, lo vediamo purtroppo tutti i giorni, ma sappiamo anche quanto possa unire, possa anche insomma, superare limiti anche temporali, perché se pensiamo che queste parole, le parole di Francesco sono giunte a noi ormai da 800 anni, quel messaggio è ancora più vivo che mai, quando le parole vengono passate alle persone in una determinata maniera, le parole poi restano e sono una forza impressionante. Prima di lasciare spazio allo spettacolo, però, volevo anch'io fare due ringraziamenti. Allora, il primo naturalmente va a Araberara, quindi a tutte le persone che ci stanno dietro, a Piero Bonicelli, ad Aristea Canini, a Sabrina Pedersoli e Angelo Zanni, che vorrei sottolineare che sono quattro soveresi doc. Allora, Piero l'abbiamo rubato alla Val di Scalve, però sappiamo che il suo cuore ormai è qui, è a Sovere e appartiene a noi, e ovviamente all'immenso lavoro che ha fatto Cinzia Varonchelli e a Walter Spergatti, ma veramente a tutta la tua redazione. Quindi grazie mille Piero, grazie mille di aver scelto di essere qui. So che per te a questo posto ha un significato ancora più particolare, te apparisce sempre, non so mai dov'è, a parte che non vi vedo, però lei c'è, non sappiamo dove, ma c'è. E ovviamente ringrazio Don Angelo, tutti i volontari che si sono adoperati della parrocchia per insomma, allestire questa location. Ringrazio tantissimo la mia amministrazione che in parte è qui presente. Ringrazio l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo di Sovere, che abbiamo qui il nostro presidente, per il supporto che ci hanno dato, perché insomma venire a Santuario, è vero che c'è la strada, però insomma qualche difficoltà, soprattutto magari per chi non ha un po' di dimestichezza, non è proprio semplice. Ringrazio ovviamente Mario Pirovano per aver accettato il vostro invito e spero davvero che insomma anche lui abbia fatto piacere a vedere il nostro bellissimo santuario. E quindi niente che dire, a tutti voi non mi resta che augurarvi insomma di farvi trasportare dalla storia, da questo luogo e dalle parole che verranno dette. Grazie mille a tutti, buona serata e buono spettacolo. Grazie.
1: Adesso in un certo senso il padrone di casa, Don Angelo, eccolo, e c'è uomo.
3: Arriva Don Angelo.
4: Allora, prima cosa vorrei ringraziare Mario Pirovano, che non avevo mai incontrato. Prima Tia me l'ha presentato, sono appena arrivato da Calzaniga, perché ho fatto la messa là. E abbiamo parlato come se ci conoscessimo da tempo, col tema Francesco. Il secondo è che mi capitò di fare in seminario un lavoro su San Francesco che intitolai Il rivoluzionario obbediente, perché il rivoluzionario butta giù tutto, in genere poi fa peggio di quelli che ci sono prima. Lui, e poi Francesco non voleva neanche fondare i francescani. Lui dice, non dico che tutti non far così. Io sto bene così. E poi vabbè, ha avuto questa fortuna di fondare i francescani e essere accolto anche da un papa in quel tempo, un povero straccione così. L'ultima cosa, sappiate che per conto mio eravate tutti sulle panchine. Dovete fare un applauso a Ricchi e a sua moglie Lori se siete seduti sulle sedie oggi. Ecco.

0: le cose, fa come Francesco, dormite e cambia il mondo, cambiamo noi stessi. Ciao.
1: L'ultima canzone, poi una sorpresa.
2: Grazie. Parliamo del Muletta, eh?

0: grazie. Grazie mille.
1: Fabio, adesso vediamo la sorpresa di Piero Bonicelli.
2: Siamo davanti a un santuario e credo che le quattro serate che abbiamo fatto su sette all'aperto qualcuno abbia da su là controllato tutto, perché c'è sempre stato bel tempo. Quindi forse magari c'entra la Madonna. E allora un omaggio alla Madonna con una canzone struggente, sofferente, e una canzone che è ispirata a una vecchia melodia sarda che Fabrizio De André ha rifatto assieme a Massimo Bubola, ed è un'Ave Maria davvero che colpisce e che spero arrivi dove deve arrivare.

0: cerco ancora, oltrepasso i confini del tempo e ti cerco ancora per non sentirmi più vuota, sola, smarrita. Ti trovo lì nel vortice di pace a riallacciare i fili dell'arcobaleno, cucire i bimbi di stelle, raggi di sole, a ridare al cielo un po' di colore nuovo, mentre canti con gli angeli canzoni d'amore che non conosco. A volte ho freddo dentro, ma non è nulla, sono solo stelle che mi sono rimaste sulla pelle. Questa è la poesia di Thea. Ecco.
1: Prima di dare il via allo spettacolo, ricordo appunto di non andare via, facciamo una bella festa insieme. Poi ringrazio anche Studio Radio Web Station, perché oltre a quelli che sono qui sono collegati, quindi ringrazio la radio che ci segue, buon lavoro. E adesso, per la prima volta sovere in questo posto magico, Mario Pirovano.
0: Ecco Mario Pirovano, grazie Cinzia per averci ricordato. Noi siamo una
2: buonasera a tutti, grazie, buonasera.
0: Una digital audio broadcasting radio.
2: So che c'è qualcuno sulle panche che ha mal di schiena, qui ci sono due posti vuoti, se volete approfittare. E uno lì, ha detto, e uno lì, tre posti, e anche uno là, quattro, basta per favore. Buonasera di nuovo, Lusanto Iullare Francesco, lo spettacolo che andremo a mettere in scena questa sera. No, lasciate pure la luce così, mi serve di vedere, perché nell'introduzione il pubblico comincia a vacillare, vedo quelli che fanno così, allora stringo subito, mi serve di vedere le persone, le loro reazioni. Dario Fo per tutta la vita ha inseguito Francesco d'Assisi, lo ha ritrovato. Pensate solo alla vicenda di Mistero Buffo. Oggi recitare tutto Mistero Buffo non basterebbero due settimane per dirvi la quantità di materiale, di pezzi che ha trovato a partire dagli anni 60. Per cui si è incontrato e tante volte ha cercato di fare un testo su Francesco d'Assisi, ma voi mi darete atto, non è una roba semplice mettere in scena un personaggio così incredibile come è quest'uomo, e voi mi darete atto questa sera, se non siete venuti prevenuti, che è veramente qualcosa di incredibile. Poi finalmente succede qualcosa di importante. Nel 1995-96, non mi ricordo, proprio poco prima del premio Nobel a Dario, esce un libro importantissimo scritto da una vostra concittadina, corregionale, cioè un abitante di queste parti, Chiara Frugoni si chiama questa storica, figlia di storici, e scrive un testo che si chiama Francesco, vita di un uomo. Quando Dario finalmente legge questo testo, avrà trovato la cosiddetta chiave, in teatro si dice la chiave teatrale, quella che non riusciva a trovare, nonostante tante volte si era incontrato con Francesco nei suoi studi e nelle sue ricerche, sia lui che Dario, tra l'altro. E quando Dario appunto legge questo libro, finalmente, e nasce appunto Lusanto Iullare Francesco, verrà presentato a Spoleto nel 1998, pensate, più di quasi 30 anni fa, molto prima degli 800 anni, molto prima di ogni qualsiasi. Quando è uscito questo testo non è stato subito abbracciato, colto, ci furono dei mugugni, ci furono ma poi tutto si appianò quando il pubblico vedeva lo spettacolo e più si rendeva conto che razza di testo aveva tirato fuori Dario Fo. Non è facile raccontare la storia di Francesco d'Assisi, soprattutto nella chiave che l'ha voluto scrivere Dario. Perché vedete, noi che cosa sappiamo veramente di Francesco d'Assisi? Guardiamoci bene in faccia e andiamo dentro con la testa nella nostra memoria. Prima la vostra sindaco, ha detto che tanto è stato scritto, sì, ma cosa è stato scritto su Francesco d'Assisi? Voi dovete capire una cosa importantissima per capire questa serata. Francesco d'Assisi, San Francesco d'Assisi, è il santo più grande di tutta la storia della Chiesa, di tutti i tempi, non solo del Medioevo, ma anche dei santi prima di lui, dei padri della Chiesa addirittura. Ma che cosa era successo a Francesco? Perché non abbiamo saputo tutte queste cose? Come era il più grande santo in assoluto, è stato il più censurato santo di ogni altro santo, come non si potete neanche immaginare. Gli inglesi hanno una frase perfetta per descrivere quello che è capitato a Francesco: whitened, cioè sbianchettato, letteralmente fatto fuori. Tutte le cronache del tempo della vita di Francesco sono state almeno manipolate, quando se non proprio cancellate, distrutte, bruciate in un rogo che è andato avanti per più di 4 secoli. Pensate che bisogna aspettare il 1800 per cominciare a vedere qualcosa che riaffiori sulla vita di Francesco. Per tutti quei secoli, cosa succede? Perché questo? Come mai? Francesco era un personaggio di una umiltà straordinaria. Era uno, non era né prete né diacono, non aveva mai ricevuto, diceva sempre ai suoi frati, li sollecitava: rispettate e amate Santa Madre Chiesa, non agite, non comportatevi come loro, ma rispettate e amate Santa Madre Chiesa. Vedete, Francesco d'Assisi, quando muore, 45 anni dopo la sua morte, il Papa a Roma incarica il frate francescano Bonaventura da Bagnoregio di riscrivere tutta la storia su Francesco d'Assisi, addirittura arrivando a toccare l'unica autobiografia scritta fin lì, fino a quel momento, con il santo quasi ancora in vita, quella famosa, la prima storia su Francesco, di Tommaso da Ciolano. Tommaso da Ciolano è costretto a modificare la sua storia, poi anche dopo qualche anno Tommaso da Ciolano morirà e Bonaventura da Bagnoregio eliminerà anche la storia scritta da Tommaso da Ciolano come l'aveva scritta lui. 65 anni più tardi la morte di Francesco d'Assisi, il concilio di Narbonne in Francia, con tutti i cardinali, i vescovi, tutta l'Europa e anche il Papa, dichiararono che l'unico testo di poter leggere, conoscere le vicende umane, terrene di San Francesco d'Assisi deve essere il testo del frate Bonaventura da Bagnoregio, la Leggenda Maior. Tutti gli altri account, le altre storie, gli strambotti settenali, le poetiche, le poesie, tutta la raccolta popolare dei suoi scritti, eccetera, è da considerarsi apocrifa, cioè falsa. Non valida. E se chiunque verrà trovato con un testo del genere in tasca o a casa sua, eccetera, insomma passerà il suo brutto quarto d'ora. Ora voi potete immaginare cosa vuol dire passare un brutto quarto d'ora nel Medioevo, vero? Non è che andassero tanto per il sottile, eh? Ecco che lì viene seppellito tutto e bisogna pensare chi sono i primi che riscopriranno Francesco d'Assisi: i francescani tedeschi. Lo dobbiamo ai francescani tedeschi, che avevano avuto i francescani in Germania a predicare in nome di Francesco d'Assisi il Vangelo, e i francescani tedeschi, avendo intuito che non poteva essere solo questa la vicenda legata a Francesco d'Assisi, cominciano a fare delle ricerche e cominciano a trovare materiale in tutta la Germania. Poi i francesi sono scatenatissimi, trovano una documentazione impressionante, mai vista, alcuni testi addirittura non sono neanche ancora tradotti neanche oggi. Questo per dirvi che poi gli spagnoli, poi gli inglesi, poi addirittura i danesi, gli olandesi e per ultimo noi italiani. Noi ci vuole sempre un po' di tempo, le braci qui sono sempre belle, calde, tiepide, e bisogna andare molto, molto piano. E però questo è quello che succede in questa vicenda di Francesco d'Assisi. Per esempio, una delle storie più famose in assoluto della storia di Francesco d'Assisi, che è poi dimostrata, scritta anche nella leggenda di Assisi, negli scritti della storia di Assisi, che è una leggenda, la favola dell'incontro con il lupo di Gubbio. Come raccontare oggi a un uomo moderno del 2025 la storia che Francesco incontra il lupo e ci parla col lupo? Qualcuno mi ha anche detto una volta: ma cosa si era fumato quel Francesco quel giorno lì, la cosa più carina che mi hanno detto, no? Ma se non conosciamo che significato ha il lupo per l'uomo medievale, come possiamo capire non solo il lupo, ma che significato avevano gli animali per gli uomini del Medioevo. Voi sapete che fino a qualche centinaio di anni fa, io che sono figlio di contadini della regione dall'altra parte di Milano, vivevamo in simbiosi con gli animali, le stalle sotto e le abitazioni sopra, questo per dirvi, no? Cos'era il mondo degli animali per secoli e secoli. Entrate in una chiesa, in una cattedrale, troverete animali dipinti, scolpiti dappertutto. Era anche un termine di... venivano usati gli animali per parlare degli uomini, soprattutto degli uomini potenti che non si potevano nominare, neanche minimamente guardare negli occhi, figurarsi nominare un uomo potente, un imperatore, un principe, tu non potevi dargli chiamarlo per nome, eccetera. E allora si usavano gli animali per usare come metafora, per trovare una risposta attraverso questo sistema. Il lupo cos'è per l'uomo medievale? Il lupo è l'oscurità più assoluta, è la profondità della foresta, della notte. Il lupo è l'altro, lo sconosciuto, lo straniero. Il lupo è la voracità, è l'insaziabilità, è l'impossibilità di potersi sfamare, di potersi, è la cosa più tremenda, selvaggia che ci possa essere. Il lupo è l'ingordigia, l'insistenza, il continuo, il voler sempre, la brama, è tutte queste cose qui. Ecco perché Francesco, non potendo parlare riferendosi agli uomini, parla del lupo, ma in realtà parla agli uomini. Gli uccelli, chi sono gli uccelli? Francesco parla agli uccelli, oh bella anche questa, e come mai? Perché gli uccelli rappresentano tutte le classi sociali del mondo in cui vive Francesco. L'aquila rappresenta il Papa e l'imperatore, le due massime autorità in quel momento nell'Europa conosciuta. Il falco, il nibbio, tutti gli uccelli da preda rappresentano tutte le classi sociali dei nobili, i principi, i conti, i marchesi, fin giù all'ultima ruota del carro, diremmo oggi, all'ultimo gradino della società, come l'allodola, che rappresenta l'uccello simbolo di Francesco, che rappresenta la persona più umile sulla terra. Ecco perché Francesco utilizza le metafore, un po' come un novello Esopo, vorremmo dire, no? Non è la prima volta che si usano gli animali per descrivere una situazione del mondo in cui noi ci troviamo a vivere, ma Francesco lo fa proprio scientemente questa situazione. Una delle prime cose che Dario ha cercato subito di capire quando si è cominciati questa ricerca, ed è ricominciata attorno agli anni 90, e noi giravamo insieme, dico noi perché ho avuto la fortuna di essere con loro in tutte le città d'Italia girando con lo spettacolo, e non perdavamo occasione, come si arrivava in una città, di informarsi di una biblioteca, soprattutto nelle cattedrali, per esempio alla cattedrale Monreale di Palermo, le cattedrali di Trani, la biblioteca Malacestiana di Cesena, quelle di Milano, insomma era un continuo, una quantità di materiale si è ritrovato che veramente è impensabile quello che c'era in questi posti che non si conosceva, eccetera. Una delle prime cose che dicevo Dario voleva capire era perché Francesco d'Assisi era soprannominato il giullare di Dio. Forse qualcuno della mia età si ricorderà uno straordinario film di Roberto Rossellini, padre del neorealismo, Francesco il giullare di Dio. Ve lo ricordate quel film lì? Una cosa impressionante. Vi invito tutto, se vi capita, di andarlo a trovare, quel film, oggi si può, e di vederlo, perché è veramente un film straordinario. Ebbene, questo Dario diceva, forse l'invenzione del nome giullare era una cosa inventata da qualche scrittore nel tardo Settecento. Invece no, come si è entrati nella ricerca si è capito immediatamente che Francesco del mondo della giullaria conosceva qualsiasi andamento, ogni forma, ogni capacità, era veramente... Uno dei più grandi storici di questi anni, Alessandro Barbero, ho letto tutto il suo ultimo libro che ha scritto su Francesco, e dentro, quando arriva al teatro, dice: Dario Fo aveva proprio ragione su Francesco Giullare, perché siamo all'inizio del teatro medievale. Questo per dirvi... sì. Ora, la lingua con cui Dario voleva scrivere questo testo era sempre quella legata un po' del... Ma poi vivendo in Umbria, dove ancora io abito lì in questi anni, e dalle parti di Gubbio, insomma 22 chilometri da Gubbio, 25 da Perugia e 23 o 24 da Assisi, nelle zone, nelle contrade lì ci sono ancora dei racconti dei vecchi, degli anziani che si ricordano storie popolari di quelle parti lì su Francesco d'Assisi, che viaggiava in lungo e largo dappertutto, Francesco d'Assisi, e molto materiale è stato raccolto anche a livello locale, a livello popolare, e poi naturalmente su tutti gli scritti che sono stati investigati, veramente una quantità di materiale impressionante, e poi il libro importantissimo, quello di Chiara Frugoni, ma tanti altri anche testi. Lui voleva scriverlo con quel linguaggio lì, ma essendo in Umbria si è azzardato, si è lanciato dentro a scriverlo in un umbro veramente, che quando lo hanno presentato, Dario lo presentò all'Accademia della Crusca di Perugia, questi gli dissero: bello Dario, ma che cosa hai detto? Cioè, proprio aveva scritto in un umbro del 200, del 300, proprio impossibile neanche per i moderni, e allora lo corruppo un po' con il linguaggio poi del mistero buffo, ma capirete benissimo tutto voi che poi di sera so che a casa vostra parlate l'umbro antico anche fra di voi, no? Che il bergamasco potrebbe essere anche un umbro antico, no? per uno che non lo conosce. Ora, la storia del lupo di Gubbio. Non ho più niente da dirvi, ve la recito subito, grazie. Tengo solo un po' di acqua da bere.
0: Adesso è il momento di Francesco Giullare di Dio. E siamo qui pronti a sentire la performance.
2: Francesco le drio andare là in sul topo grande, quando dell'altra parte della valle o se sente un crear tremendo, un contasin, paesan, vilan che grida: scappa, fugge, non ti avvicinare, un animal bestia feroce, la già smorseca un can, la fa scappare una fiola, la morseca un putello, fa scappa, no, non ti avvicinare, Francesco, un animal tremendo, un leon, esagerà, un leon, beh, io non so tanto un leon, ma quello di sicuro un crocodrillo, una bestia feroce, la già aga dei denti, degli ungi, degli oggi, non te conosci il leone, ma il coccodrillo te sei de famiglia, dimmi, ma dov'è sta bestia? Là, Francesco, guarda, le drio a descendere dal topo, ma le piccolo, le questione di prospettiva, aspetta che ti arriva sotto. No, no, dice Francesco, mi vuoi andare proprio a parlare che punto con questo animale selvatico? I fratelli di Francesco lo ciappano, lo tirano a Francesco per piacere, ma cosa te ga addosso? Boia? Ma stamattina te sei andato a despogliarti, bioto davanti alla Gesa, poi te sei andato a imbracciarti con i lebrosi, adesso te vuoi parlare col lupo? Ma scrivi una lettera? No? Mica vuoi parlare proprio di... E il lupo si approssima, si avvicina a tutti i pastori, i contadini, i vilani, le femmine, i fiori, sono andati tu montando su sul topo grande e si sono messi lì proprio a guardare giù, come se fossero a teatro, e dice: dai, guardiamo questo incontro del lupo col Francesco. Il lupo si approssima, si avvicina, Francesco che va incontro, poi quasi le pronte pure a distanza, poi che bestia, guarda che crapa, che gacchio, guarda che denci, pare davvero un leone, quasi quasi che scrivo una lettera, ciao. Il lupo si avvicina, il contadino sore comincia a scommettere, mi scommetto che il lupo come si avvicina, che salta addosso, lo fripa, lo fa a tocchi. Un altro dice no, no. Il lupo si avvicina, Francesco è lì fermo, poi quando le proprio lì taccavi, si arrenta Francesco, miracolo. E il lupo si incrocia giù con i suoi giambi, e poggia giù la crapa e mette proprio lì la faccia in suso, in framezzo le gambe a Francesco. E il Francesco dice: oh lupo, ma dice, ma ti pare una roba bella questo che ti va in giro a fare, ti fa scappare tutta la gente, ti smorseca un can, ti massa un agnello, una fripada, non te l'hai neanche assaggiata, soltanto per il piacere di sgracagnare quella. Oh lupo, parlo contigo, rispondeme. E il lupo: lupo, non fare il furbo. Mi cosa debbio fare, Francesco? Mi piace. Mi piace andare intorno a far scagagliare tutta la gente che scappa fuori a tutti. Mi piace, mi piace. ma disse, ma ti pare una roba bella questa? Ma cosa debbio fare, che Francesco? Il mio naturale? Ah, bella questa! Bella questa del naturale, te le pensada tutta tide per ti soltanto, allora il naturale di robare roba, un altro gal naturale di dire le bugie, il dis le bugie, un altro gal naturale di far violenza alle fiole, alle femmine, tutto naturale, fermi, oh, guai, fermi a chi lo gal naturale, i poarassi, i disgraciosi, francagnon, pastonate sulla crava, pesciate in te cul, spu, spudate in te oggi. No, no, caro lupo, non è giusto. Oh, ma cosa che entro mi? E catatela col Padre Eterno, no? Le Luc, ma fabbricate in sta maniera qua. Sì, ma che razza di vita le mai questa? Ah, sì, Francesco, te hai ragione. Guarda, le proprio una vita de can, guardandola di lupo. Ma guarda, mi Francesco, mi prova in tutte le maniere a diventare un bravo animale, cerca anche di mangiare delle sverzure, delle frutte, delle radici, Francesco, e dopo una settimana mi c'è una desenteria che camminavo e scagazzavo, camminavo e scagazzavo. Guarda, Francesco, se ti temi a itet, mi vuoi diventare un bravo animal bestia, davvero? Te me il prometti, te il prometto, Francesco, oh caro fratello lupo, specimi qua un momento. Vai, pastori, contadini, vilan, femmine, fiole, voi altri tutti, vieni giù, vieni avanti, dai, vieni qua, vieni. Avevi sentito cosa l'ha detto il mio fratello lupo? Il vuol diventare un bravo animal bestia, ma dove altri lo dovete aiutare, lo dovete menare con voi dentro la vostra città, che di le sobe di mangiare le stesse robe che di i vostri cani, e il lupo il mangia, i cani il mangia, e tu sono tranquilli, felici, contenti. Sì, d'accordo, i disi contadini, vilan, paesani, ma noi altri che cosa che guadagniamo? O per intanto che guadagnare lì che non fa più 3 euro, arrivare giù a far scappare le vostre fiole in dei campi, e i fiole, ed è sicuro questo diventerà un bravo lupo e farà la guardia de contro gli altri lupi e anche contro i briganti assassini scanagole che sono sempre lì pronti a sgar. Stì tranquilli, che questo qua si guadagnerà il suo ben mestè. Boh, vieni qua, vieni sora, vieni sopra, avanti, fratello lupo, vieni qua. Guarda, questi qua sono i miei amici, i contadini, questo qua è il mio compare, il mio fratello lupo, no, non vedi neanche la mano? Vabbè, d'accordo, non c'è bisogno di fare sto rituale, e fa una processione, il lupo in tel mezzo, i pastori, i contadini, vilan, fiol, putei, tutti de drio, e tutti che vai camminando, e va verso giù a Gubbio, e Francesco il che lancia una vera, ehi, stia attenti voi altri, non die schisciarghe le unge a questo, che per niente il sgagna, Bella questa qui del lupo, le stai soluzionata. Adesso via, andiamo fratelli, andiamo giù alla cava de Stropian a cavare le nostre pietre. Andiamo, fiol, su, così Francesco parte con i suoi fratelli e va attraverso un monte, poi discende da un'altra valle, e sala su attraverso un fiume, arriva su da un'altra banda e lì alla cava de Stropian, che era tutti cavador de marmo, che lo conoscono il Francesco, o il San che è un murador, e subito come lo vedono arrivare, oh Francesco, che bello vederti! Ehi Francesco, e voi sapete che te sei drio? Oh, c'ho gli occhiali, non mi avete detto niente voi. Non vi eravate accorti degli occhiali? Adesso mi sono accorto. Ehi, dici, ma Francesco, ma sapete che te sei drio a mettere in piedi le gese? Sì, è vero, è per questo che sono venuto qua, perché gofernì tutte le pietre, che avresti bisogno di cavare 3-4 carretate di pietre per... No, mi dispiace Francesco, guarda, non potevamo più a dar fuori a pietre, come? Come non si può più dar fuori alle pietre? Cos'è sta storia? Ma non si può, Francesco, ma perché, cosa la capiamo? È difficile, Francesco, a spiegarti le robe. Ma mi vuoi sapere, vuoi conoscere, Francesco, te si ricordi, ma scusa, ma questa qua non era la cava del comune? Appunto, all'era la cava del comune. Te si ricordi i monachi celestiani, quelli che stavano qui sopra Civitella? Sì, loro che hanno avuto un tremamoto, che crollò tutto un monasterio, e allora sono andati giù a Roma dal Papi, e hanno detto, Papi è santo meraviglioso, noi altri che avevamo avuto un tremamoto proprio rovinoso, desgracioso, che avremmo bisogno di cavare fuori delle pietre che dalla cava di Stropian. Potreste noi altri, soltanto noi altri, a manco per un mese, avere il privilegio di portar via pietre? D'accordo, la dite il Papa. Se l'è soltanto per un mese, vi concedo questo privilegio. E intanto che questi sono tornati a casa al monastero, il Papa a Roma è morto. E loro, sti monachi, sono da intorno a dire la cava è nostra! E il Papa ha concesso il permesso per l'eternità. Francesco diventa tutto, ma non è giusto, ma questo, ma non una posturia a stromporlare il Papa anche sul letto di morte, ma non si può fare, ma mi vuoi andare a parlare con questi monachi, voi i fratelli di Francesco, lo ciapolo, ma Francesco per piacere, ma cosa te gà addosso? Cos'è questa soperchieria che prima ti sei andato a despoggiarti davanti alla chiesa, poi ti sei andato a parlare con i lupi, ti imbracciato un lebroso, adesso ti vuoi andare a parlare con questi monachi? Attento! Guarda che questi monachi sono spocchiosi forti, eh? Guarda il capo di questi monachi come ti vede arrivare con scià come te sei a pebiot, vestito in agot, ti lancia contro che ha dei cagnassi, dei mastinti, can? Cante contro a me che parlo coi lupi? Guarda, caro fratello, mi comprendo ben, non c'è necessità che voi altri mi accompagni. Stai qua tranquilli, voi mi a parlare con questi monachi qua, voi altri stai qui, se incontriamo domani mattina alla buon'ora, va bene così, via, Francesco parte, mi viene sempre da andare giù perché fare tutte le scale, è un po' corto questo. Mi devo sempre restringere. E va su il monte, e descende, attraversa una piana, poi arriva finalmente le quasi sera davanti a sto monasterio grande, il ciamba. Padre guardian! Dalla torre più alta del convento, del monastero, avven fuori il capo delle guardie. Chi è che grida a sta ora da notte? Ah, son mi, padre guardian, son Francesco, avvegno di Assisi, con bisogno. So ben cosa te gade bisonti. Ti te vuol de mangiare, va via, sorte de. Non che roba de. Non che più de pan, torna domani mattina. Ma no, ma che pan? Mi non ho bisogno di mangiare, vuoi soltanto cavare delle pietre. Pietre! Te se venio a sta ora della notte a tirarmi per il culo a me, va via di qua, sono mille pietre e te le tiro una a una sulla crapa. No, per piacere, fammi parlare col padre priore, fammi parlare. Lì che era una posterla, Francesco gli dà una botta, con la spinge, arriva dentro sul quadriportico. Padre priore, dalla finestra mesana del monastero viene fuori il capo dei monache. Chi è che grida a sta ora della notte? Sono me, padre priore, sono Francesco, vigno di Assisi. Francesco, ma ti conosco mia ti? Dite se quel matto disgracioso andare a rubare i denari a tuo padre, a tua madre, per dargli quei trampolon proprio come ti. Non, va via di qua, ti sendai anche a despoggiarti davanti alla chiesa, guarda Francesco, questa proprio. E poi non ti avvicinare che ti te sei infettivo andare a imbracciarti con le prossime. No, ma che infettivo? Mi vuoi soltanto cavare le pietre di Strozian? Va via di qua, se no mi te lanci contro i cani. Va via, te lanci. C'è i cani, no! Non puoi sortire di chi l'ho. Nel nostro Signore Gesù Cristo che me l'ha ordinato. Va, Francesco, e ristabilisci la mia chiesa. Fora! Fora i cani, due servanti ven fora, con dei cagnassi, con delle catene che tira, lascia andare i cani. Francesco fa per scappare sti cagnassi, corre, funghe, salta addosso Francesco, con la bocca lo sgnacca qua sulla ciapa, povero Francesco. Ste ciapuline magretine lo smassacrano. Con la cua dell'ogio. Arriva dentro un'ombra negra, salta addosso a sti cagnasi. E i due cagnasi scappa fuori. Francesco guarda, ma chi è? Oh, è il lupo di... Te sei te? È il lupo di Gubbio? Sì, sono me. Ma cosa ti fai qua? Se riuscirò a passare di qua? Ho sentito creare, ho riconosciuto la voce. Sono arrivato dentro, ho visto che te aveva dei problemi, che ti davo una sgagnata loro. Oh, fratello lupo, ti fai proprio bene, che avevo proprio un problema con questi cagnassi. Ascolta, ascolta fratello Lupolo, è meglio che noi altri se va se sorte di chi l'ho, perché guarda è capo dei stimoni che le peggior dei socan, demo via, via, via, via, così, e van fuori, i cammini descende, va giù a valle, e intanto che cammina è Francesco che domanda, ma Lupo, ma cosa te fai qua? Non te stevi ben là a Gubbio, con tutti questi vilani contadini che ti danno roba e mangiare? Ah sì, guarda. Oh Francesco, oh al comincio le stai tu una festa, Francesco, mi dava robe dolce, gentil, di mangiare buone, mi faceva carese, mi sfiduciava anche Francesco, e poi non so come le capitò, come le cominciò Francesco, han cominciato a mancarmi di rispetto, oh, non ti puoi immaginare neanche la roba di mangiare, neanche i porci loro la mangiavano, e poi spudate addosso e pesciate in fra le gambe, e poi un giorno che si rodia a catarmi un poco di insognamento, che arriva dei fiutei, dei bagai, anciappate le stoppie di paia, che l'hanno mettuto di rio alla colla, gandaito fuoco, guarda Francesco, guarda che qui è tutta bruciata, che così vergogna, che quando vai giù camminando per la via me la nascondi in fra le gambe. Alla fine sono scappato. Te sei Francesco, mi ho capito una roba, che se un è il nasce lupo, o il deve continuare a fare il lupo, perché se si dismentica di sgrignare i denti, di fare i giasi, di alzare la voce, non lo rispetta più nessuno. Lo ciapano tutti per un paiash, e che spuda e che pisa anche. Oh, caro Lupo, fratello Lupo, te garezon, l'è stata solo mia la colpa, la mia soperchieria, mi volevo far di maniera che gli animali diventassero bravi uomini, ma mi dovevo far di maniera che gli uomini diventassero bravi animali. Ecco, questa è una delle storie raccolte in giro per vari posti dell'Umbria. Storie come queste sono state raccontate fino a tutto il 1800, poi improvvisamente, chissà, saranno uscite di moda, eccetera, sono letteralmente scomparse, erano tramandate oralmente da secoli queste storie. Una delle storie invece di cui non conoscete assolutamente nulla, come del resto neanche Dario né noi sapeva di questa cosa, è questa storia che vi racconterò adesso, detta la concione di Bologna, detta anche la concione della pace e della guerra. Questa storia è stata trovata per caso in un monastero in Francia nei primissimi anni del Novecento, ed è stata neanche trascritta più di tanto, solo piccoli frammenti, poi attraverso lo studio di tutto quello che era successo in quegli anni attorno, in tutta l'Emilia Romagna, intorno al Medioevo, ma altri cenni storici che contengono. Che cosa succede? Siamo il 15 agosto del 1222. Francesco d'Assisi è sollecitato dai frati di tutta l'Emilia Romagna, una comunità molto numerosa e importante, a recarsi a Bologna a portare una parola di conforto alla città e soprattutto alla comunità dei frati. Francesco non è tanto sicuro, non è tanto contento, dice anche che non vuole venire a Bologna perché non conosce, non capisce il dialetto. Voglio ricordare a tutti che Dante Alighieri deve ancora nascere, siamo nei primissimi anni del 1200, non esiste ancora nessun cenno della lingua italiana, esistono delle vere e proprie lingue come per esempio il veneziano, oppure il siciliano, il napoletano che ha già lo status di lingua, e il sardo probabilmente, ma gli altri hanno un utilizzo di dialetti più o meno volgari, più o meno misti a dei latini maccheronici eccetera, ma di lingua bisogna aspettare ancora. Poco fa pensavo al discorso della censura, anche il fatto dei testi, per esempio quando noi andiamo ad Assisi e osserviamo quei dipinti che ha fatto Giotto, ma Giotto non ha mai conosciuto Francesco d'Assisi, Giotto arriva 80 anni dopo, forse di più, della morte di Francesco d'Assisi. Giotto dipinge le vicende di Francesco d'Assisi sulla cronaca del Bonaventura da Bagnoregio, per cui infatti Francesco compare sempre in un modo stranissimo. Di una tristezza infinita, mentre si sa benissimo che era ilare e giocondo. Lui sollecitava i suoi frati, compagni, a essere ilari e giocondi. Sollecitava i suoi frati a non presentarsi davanti ai merabondi, quei moribondi con quella faccia lì tutta contrita. Che razza di beneficio potrà mai avere quel povero infelice? Quello di farlo morire prima. Era fondamentale. Perché Francesco chiama il movimento suo degli spirituali? Qual è la resinenza del spirituale, spiritoso e spirituale? Era la stessa situazione. Francesco sempre sollecitava il riso, sollecitava la possibilità di essere proprio uniti attraverso appunto anche il ridere, in un momento in cui per la Chiesa ridere era una bestemmia quasi. Questo per dirvi già la differenza e la difficoltà di certe situazioni legate a Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi alla fine decide di venire. C'è un'altra ragione molto più specifica perché Francesco non vuol venire. Perché in tutta l'Emilia-Romagna c'è una guerra spaventosa. Bologna è in guerra. È in guerra con una città più vicina a lei, Imola. Imola è in guerra con Ravenna e Bagnacavallo. Ravenna e Bagnacavallo sono in guerra con Rimini. Rimini in guerra con Forlì e Faenza. Faenza in guerra con Modena e Parma. Insomma, una festa in tutta l'Emilia Romagna. Tu arrivare a... E non solo, le famiglie nobili della città di Bologna sono in lotta fra di loro. Approfittando della guerra con Imola, le famiglie si scannano per il controllo e il dominio della città di Bologna. Questo tanto per ricamare un po' la situazione. Per cui pensate un po', Francesco venire a Bologna a parlare di cosa? Di pace? Non è una roba semplice, eh? E alla fine Francesco, però travolto dall'amore dei suoi fratelli, decide di arrivare a Bologna e si trova lì a Bologna davanti a un palco, a un banco che gli hanno costruito, qualcosa come 5.000 persone. Ci sono delle testimonianze incredibili, fra l'altro una importantissima che ci consegna veramente una specie di carta di identità di Francesco d'Assisi. C'è un certo ragazzo di 17 anni che si trova a Bologna a studiare all'università più antica d'Europa. Tommaso da Spalato si chiama questo giovanotto e lui ci consegna una figura di Francesco eccezionale. Questo Tommaso da Spalato diventerà vescovo di Pisa e testimonierà tutta la vita di aver visto Francesco raccontare questa concione, ma di lui ecco che cosa dice lo Spalato, il Tommaso da Spalato. Francesco de tutto suo corpo facea parola. Francesco raccontava, parlava, recitava utilizzando tutto il suo corpo alla maniera proprio dei giullari. Ora Francesco non conosce l'altra idea. L'altra scusa che prendeva Francesco per i suoi frati era che non conosceva il bolognese, che era una lingua arcaica, dura, impossibile da... E non, per quello non voleva venire, quando si sa benissimo che Francesco aveva girato già in lungo e in largo l'Italia e conosceva moltissimi dialetti e moltissime lingue. E qui Francesco fa una specie di doppio, triplo salto mortale, verbale, quando si presenta ai bolognesi. Tanto per incominciare, li chiama napoletani. Non solo li chiama napoletani, ma si esprime in un linguaggio napoletanesco del tempo. Naturalmente, potete immaginarvi, è come se voi di Sovere, io arrivo qua e dico, cari amici di La Spezia, come voi dite, come ha sbagliato proprio questo qui, è fuori stasera. Però riesce a catturare l'attenzione del pubblico. Guardate che questo è un trucco che fanno ancora oggi, soprattutto i politici. Non ve ne siete mai accorti, ma lo fanno per catturare l'attenzione del pubblico. Ora, questo Francesco si esibisce in questo napoletanesco e chiama lui e va avanti in napoletanesco e poi salta il fosso e si rivela esattamente. Allora, 15 agosto 1222, la concione di Bologna detta della pace e della guerra.
0: Bellissimo.
2: Come va col freddo?
0: Fa un po' fresco in effetti.
2: Ma voi flicchiate più forte, no? Porca miseria, che tignosi che siete, eh? Avete freddo, ma... Porca Giuda. Ma quel bambino là che è ancora sveglio. Piccolo, ma che caro.
0: Sentiamo.
2: Napoletani, bella gente che siete voi napoletani, che coraggio che tenete quando ite alla guerra e gittate contro agli nemici come animale feroce montato sui cavalli, a srocca, trucca, sracca, ricca, trocca, ti cacchiati, Napoletani, che coraggio, che fate, come? Non siete napoletani voi? E da dove siete voi? De Bologna, tutti, anche le femmine. E che ci fate a qua a Napoli, voi di Bologna? Ah, siete de transito, ite giù al mare, va cattate in un barcone, attraversate il mare, ite alla Serra Santa, sì? No? Come? A qua non siamo a Napoli? Ma siete sicuri? Apposta che non vedevo lo Vesuvio e ne manco lo mare e mi diceva dove sei infruppato. Oh, che disastro, oh, è giusto, è dimani, appresso dimani che debbo ir a Napoli, che io ho un frate mio che ello è napoletano e sempre gli dico parlami con sta lingua tua, stralluccami de parola, io la voglio imparare sta lingua sfiziosa che domani, appresso dimani, quando zongo a Napoli, mi presento alle napoletani, gli parlo con la lingua loro e titoli napoletani che dicono, guarda chillo, Francesco parla come lui, Francesco lui napoletano e mi applaudiscono. Oh, che disastro! Ma come faccio? Io non lo conosco lo bolognese, una lingua dura, slegna, sgragna, non la saccio articolare. Oh, per favore, facetemi un piacere, voi che siete così generosi, belli, oh, bolognesi, per favore, anche che non lo capite, lo napoletano, fate così con lo capo, eh? Sì? Grazie, che generosi che siete, io vi voglio bene, io vi amo, vi vaso. Bolognese, razza tosta e dura siete voi, sempre alla guerra ite, vi siete gittati come animali feroci contro quelli infami dei limolesi, e gli limolesi si erano permettuti di venire in tale città vostra a piccare un fuoco in un palazzo, ha giovveduto un soldato che si era accattato una femmina e la trascinava, bene, e la femmina che gridava, ma lasciami maledetto, vattene, bene, e l'ha portata in cima una torre, e lo picciriddo che stava accanto alla madre che gridava madre viene caro madre viene e va da mamma tua. Lo giorno appresso i bolognesi impazziti da dolori hanno fassati i piedi e lo cavallo si sono partati davanti de notte davanti allo portone più grande della città di Imola, hanno azzoncato le corde, hanno scardenato lo portone a bascio, caricati sui carri all'oro portato dentro alla città di Bologna, hanno mettuto lo portone più grande della città di Imola sopra un pedestallo come se fosse un monumento. E tutti quegli infami dei limolesi che ci avevano le porte a svierte con il vento che passava notte e giorno avanti e retro, no? E sempre raffreddati Stefano. Bravi bolognesi, razza tosta e dura siete voi. E poi un poco di riposo, un poco di tranquillità, no, è arrivato Chillo, lo Federico Barbarossa si chiamava, l'imperatore Chillo che era venuto a portarvi, a metterci le tasse, le gabelle sopra voi, i bolognesi, voi ci gridavate contro Chillo, vattene, maledetto, vieni a ciucciarci lo sangue noi, vattene, e voi con i lombardi appresso, vi siete caricati in un esercito sì grande, vi siete portati davanti all'Oloco de Fornovo, presso lo fiume Taro e la città di Parma, tutto lo esercito dell'imperatore squarrato a bacio, e Illo, lo imperatore, lo Barbarossa, si è salvato sotto un cavallo facendo finta di essere morto. Bravi bolognesi, torcia tosta e dure, e poi un poco di pace, un poco di riposo, no, giammai. È arrivato Quillo de Roma, Papa Innocenzo III si chiamava, soprannominato lo guerriero. Quillo Papa ce l'aveva a morte con quelli degli albigesi che ci andavano in torcio a gridarci contro lo Papa. Quillo non è lo Papa, Quillo è un anticristo, solo a femmine pensava, a denaro, a castelli, a proprietà, a sfrocchi. Oh, non l'avessero dette mai allo Papa Innocenzo III, gli strapirlò la corona in sullo capo, si montò su un suo cavallo, si caricò de lanza, si gittò de contro gli albigesi, e voi lombardi con i bolognesi appressi dietro a Quillo. Oh,

Ανεούσις πλέπρα. Αμέν. E quelli che non erano partiti per la guerra e si lamentevano, beati quelli che sono partiti, se possono arrobare i denari, cattare i bultini, i territori, le femmine e noi altri qui a casa, che facimmo? Se grattimmo gli scronculi? Ma non ti preoccupi, che in un poco tempo ancora ci sarà pure il travaglio per voi. Ed è fatti dentro la città. I signori, i nobili, i maggiori, se incominciarono a litigare fra di loro per il controllo, gli alberghitti contro i malpoldi, i poldi contro i manzulli, in uno mese 400 morti, tutti bolognesi. Una soddisfazione in scannarsi in fra di lui. Tutti i funerali, uno funerale che giungeva di qua, l'altro funerale che arrivava di là, un altro che saliva di qua, e tutti che si salutavano, che si conoscevano, e tutto. Guarda Chillo, Chillo l'ha già accoppato io, e posto, ma ho ucciso lo frate mio. L'unico momento di pace. Ehi, che c'è? Che è sto tramburo? Qua quelli, chi quelli che sono partiti per l'Albigesi, stanno tornando tutti quanti, qua, no tutti quanti per carità, pochi per la verità, perché molti sono restati morti, seppelliti, uccisi in quelle terre lontane, e quelli che tornavano, che ci avevano lo petto in fuori e marcevano con lo coraggio, con le bandiere che garrivano al vento, le piffere, i tramburi, con tutto con lo petto in fuori marcevano, no proprio così, no, perché molti di loro erano suncati, ceccati in tall'occhio, senza nupede, con uno sbraccio sturtato, marcevano impettuto, ma un poco sciancrati. E paraghie, paraghie, caraghie, paraghie, paraghie, aie, paraghie. E poi, un poco di pace, un poco di riposo, giammaie. Allarme! Allarme! Che le è capitato ancora? Allarme! I musulmani! Che cosa? I musulmani! Se sono rubati lo santo sepolcro di Cristo! E via di nuovo! Lo Papa Innocenzo III chiamò tutti i cristiani dell'Europa, dall'Alemagna, dagli spagnoli, dai francesi, dall'Inghilterra, perfino dalla Danimarca. Attraversarono tutto il nostro paese, si gittarono in fondo, giù al mare di Brindisi, si caricarono sugli navigli genovesi e dei veneziani, attraversarono tutto il mare, si gittarono nella città di Damietta, ad hoc, scracca, vattene, Cristo è solo nostro, bocca, frucca, pricca, trocca. Un santo massacro, 6.000 morti, 6.000 tombe nuove, per liberare una tomba vuota. È bello che c'è della gente che fa così, ma aspetta che arriva qualcun altro. Bello. Per quello che mi piace tenere accese le luci, a volte si vedono delle cose molto interessanti. E poi sono tornati quelli dalla Palestina, pochi per la verità, che molti furono uccisi, scannati in quelle terre lontane, e quando quelli che tornavano in Driet e gridavano «Aggio combattuto per la mia bandiera, per lo mio onore, per la mia la religione!» E se, scusa, ma com'è che tu sei tornato da una guerra sì grande e non te ne manca una feruta, manca uno sbragaglio, che mi è andata bene?» È andata bene, tu sei stato a pottane, sei stato dentro uno stendari, non che ti è andata bene, guarda Chillo, Chillo sì che ha combattuto, mira, ha cercato un tallocchio senza nupede, bravo, tu sì che sei un patriota, dammi la mano, e non la tengo la mano, accattate l'upede. Chi chiagne? Femmina, perché chiagne voi? Come? Tu hai perduto lo marito tuo, dove? In Provenza, oh mi dispiace, e voi femmina, tu hai perduto lo figliolo tuo, e voi lo padre vostro, e voi lo marito e pur anche lo amante, e mi dispiace assai.
Oh, quante femmine indolorate, che lo garrotto, che sud, che razas, tu lo morto, lo frate vostro. Ma io ve vengo che voi ci tenete l'orgoglio, no? Sì, voi che l'uomo vostro si è sacrificato, morto per la religione vostra, per il paese, ci tenete l'orgoglio, no? Che, no? Come? Non ci tenete l'orgoglio? Avreste preferito averci il marito abbracciato a voi, e voi anche, il padre vostro, lo figlio.

Penso che voi in uno giorno o due ci porterete davanti allo palazzo delle podestà e ci imporrete di firmare la pace con Imola. La pace! Pace! Pace! Bella parola, la pace! Che va riempio la bocca. Pace, pace! Un sole spunta chiaro, tello cielo, monta sopra un cielo, dà calore sulla terra. Un sole viaggia a nuovo, la luna se ne esce, un altro giorno sale, parte. Un sole spunta a nuovo, un altro giorno sale. O l'uomo che fatica, o grano seminare, ma il grano non può crescere se non c'è sta la chiova. Per favore, Signore, dacce la chiova. Chiove, sì, sì, a così, ancora, sì, dai, dai, poi piove, sì, ancora, grazie, sì, ancora più, ancora, sì, grazie, sì, grazie, sì, basta, grazie, oh, basta, ma te che vuoi negare? Guarda che ti stroso il fiole, basta, basta. Il sole spunta nuovo. A femmina innamorata ci rimane ingravidata, presce presce un matrimonio sa da fa, prima che figlio ci sforna a ca, e tutto in talla gesa, e suona la campana, e ride, canta, balla, beve, festa, un altro giorno sale, la luna se ne scende, un sole spunta nuovo, un femmina innamorata, un picciriddo cresce, speriamo non fugge la guerra, un grano pure cresce, un sole spunta nuovo, la nuova sud sole, pace, pace, pace, pace, pace. Pace. Grazie. Beh, cari amici, sapete cosa succede tre giorni dopo a Bologna? Come mi piace fare questa domanda. E nessuno risponde. Eh? Cosa succede tre giorni dopo a Bologna? Pace. Va bene, va, vi perdono. Scoppia la pace, cari amici. La popolazione in massa va davanti al palazzo del podestà e impone al podestà di Imola di firmare la pace con il podestà di Bologna di firmare la pace con Imola e impone alle famiglie dei signori di Bologna di fare la pace perpetua. Questo documento è conservato ancora oggi nell'archivio storico del comune di Bologna ed è conosciuto come il documentum del Concilium Pacis. Lo sapevate? Guardate, non lo sa nessuno. Neanche i servizi segreti italiani lo sanno. È un segreto ancora oggi e questo, cari amici, vi fa capire che tragedia c'è sotto il discorso della pace e della guerra. Francesco è l'inventore del movimento pacifista mondiale, prima di Gandhi, prima di Martin Luther King, prima di qualsiasi altra persona noi potessimo aver mai pensato. Francesco era ossessionato dalla guerra. Non riusciva a comprendere perché due popoli che amavano e pregavano ed erano fedeli allo stesso Dio si dovessero fare la guerra. Era talmente ossessionato che non stava più neanche in pace con questa cosa e ha dovuto prendere e andare a vedere con i suoi occhi che cosa stesse succedendo. Francesco parte con un gruppo di frati, è proibito, la legge della Chiesa è chiara. Francesco non fa parte della Chiesa, non ha ancora avuto tonduto il cranio. Francesco è un laico, non è, ricade sotto l'autorità della Chiesa, ma la legge del Papa è chiara e inappellabile. Nessun cristiano può andare a parlare con nessun musulmano, ma Francesco va, prende una barca, una nave a Ancona, lo scoprono subito, lo buttano giù al prossimo porto, ritale su un'altra nave, riesce ad arrivare a Damietta in Egitto, dove i crociati stanno tenendo l'assedio alla città di Damietta. Entra nel campo dei crociati, nella tenda del comandante in capo,
Cardinal Giovanni Balzerani, si inginocchia davanti a lui

0: e gli dice di non attaccare la città di Damietta, gli dice che non è questa la maniera di portare la parola di nostro Signore Gesù Cristo in giro per il mondo. Lo cacciano in malo modo. Lui non si dà per vinto, attraversa le linee nemiche e arriva al sultano Alik Malik. Questi quando lo vedono sono sconvolti, perché questi si presentano scalzi, senza niente addosso, senza un cappello, un segno di riconoscimento, una spada, una croce, niente di niente, solamente con la sua parola. Francesco parla col sultano, tradotto immediatamente dagli scribi che stavano intorno al sultano. Il sultano è impressionatissimo, prima cerca di blandirlo, cerca di offrirgli delle cose stupende di cibo, di bere, dei rosoli, addirittura arrivano a offrirgli, sembra, non è sicuro, delle donne. Francesco dice semplicemente: non siamo qui per queste cose qua. Il sultano è talmente ammaliato, affascinato da quest'uomo, che gli fornisce un passepartout a lui e ai suoi frati per andare dovunque volesse in Palestina sulle orme del Signore Gesù Cristo e degli apostoli. Francesco rimane un anno in Palestina. Noi non abbiamo saputo niente, perché la leggenda del frate Bonaventura da Bagnoregio questo episodio l'ha rubricato a un mese di permanenza, e Francesco torna indietro per un dolore agli occhi. Quando 3 secoli più tardi si troverà la leggenda dei 3 fratelli di Perugia, si scoprirà l'impostura del frate Bonaventura da Bagnoregio. Francesco rimane un anno e quando torna tutto è cambiato all'interno del suo movimento. Un anno è stato lunghissimo. Francesco vede i crociati massacrati, 6.000 morti sono tutti i crociati, costretti a fuggire, a tornare in Europa con la coda tra le gambe, ma non lo può dire. Già lo prendono per pazzo, gli hanno già gridato: vattene via, mentecatto che tu sei. Capisce quello che sta succedendo all'interno del movimento. Si sta cambiando tutto. Francesco è addoloratissimo, è scoppiata una guerra di potere per il controllo del movimento, quello che Francesco non avrebbe mai voluto. È successo. Francesco si ammala, va all'eremo, sull'eremo che c'è vicino tra San Sepolcro e ad Arezzo. E poi Francesco decide di fare una cosa impressionante, una cosa inaudita per il tempo, ma pericolosissima, che rischia tantissimo. Fa il presepio di greccio. Cosa vuol dire? Ma sapete cosa vuol dire fare un presepio nel 1200, oppure avete la più pallida idea? Perché oggi noi lo facciamo tranquillamente, ma nel 1200 sapete cosa vuol dire fare il presepio? Far nascere Gesù Cristo in casa vostra. È una bestemmia per la Chiesa, rischia veramente di finire male, di essere accomunati a degli eretici, preso e bruciato sul fuoco come niente. Ma Francesco è di una tale umiltà, di una tale gentilezza d'animo, di una tale... è impossibile solo pensare. Oltretutto Francesco ha un seguito che non vi potete neanche immaginare. In tutta Europa, io ho tradotto questo testo in inglese per la prima volta. Nessuno aveva mai voluto farlo dei traduttori di Dario, perché erano convinti che era una cosa di un santo italiano. Ma gliene incolga, poveretti, che errore che hanno fatto. Quando ho debuttato con questa storia di Francesco in Inghilterra, mi sono presentato così agli inglesi: Francis was like the Beatles in the 60s. Francesco era come i Beatles negli anni 60, era strafamoso in Inghilterra. Tutti i più grandi personaggi inglesi diventarono francescani dalla sera alla mattina, a partire da William Hocca, quello che studiò la teoria oftalmica, Roger Scott, il primo chirurgo in assoluto, Francis Bacon, l'inventore della filosofia moderna, e ne posso elencare altre decine. Questo per dirvi, tutto questo nella mente degli inglesi era stato cancellato, non se lo ricordavano più, era pieno di monasteri francescani. Io ho fatto gli spettacoli in monasteri francescani in tutta l'Inghilterra, con i tetti, senza tetti, con 4 mura bruciacchiate in piedi, quando arriva Enrico VIII, con la storia della Anna Bolena, in realtà era una storia di potere e di denaro. Loro non volevano più pagare le decime a Roma e così hanno buon gioco con la scusa che il Papa non vuol dare il permesso affinché si divorzi. ma confiscano tutti i territori dei frati. Erano decine i movimenti di frati, non solo francescani, benedettini, cappuccini, fate voi tutti celestiani, tutti, ce n'erano una quantità incredibile, vengono tutti eliminati, tutte le proprietà confiscate, i terreni portati via e messi in seno alla corona inglese. E il capo della Chiesa diventerà appunto il re e la regina. Questo per dirvi, ma questa storia agli inglesi gli è andata via dalla testa, perché non se la ricordano più, perché sono passati quanti anni da Enrico VIII? 500 anni circa, no? Per cui non se lo ricordavano questa cosa. Non potete immaginare che godurio che ho avuto io a farlo in Inghilterra e ricordarglielo a loro queste cose, non potete capirlo, perché io sono stato 10 anni da emigrante in Inghilterra e sono arrivato lì che non parlavo una parola di italiano. Arrivare lì e fargli una storia del genere è stata una grande soddisfazione, per carità. Comunque, questa storia di Francesco. Vedete, è una storia così lunga, è complicato perché noi non siamo più abituati, non siamo più abituati a ragionare, è vero o non è vero? Se noi andiamo a ragionare 5 anni più tardi, già cominciamo a infastidirci. Cosa succede quando Francesco viene al mondo? No, perché le cose non è che capitano così, Quando Francesco nasce, qualche anno prima, Federico Barbarossa, quello che ha distrutto Milano, cade dentro un fiume, coperto della sua armatura, in tanta così di acqua, muore. Pochi anni prima della nascita di Francesco. Il figlio, Enrico VI, muore improvvisamente in Italia. C'è un crollo. L'impero è senza comandi. C'è Federico II di Svevia, ma è in giro, da un'altra parte. La rocca di Assisi, quel castello, siete andati ad Assisi, avete visto quella rocca che c'è lassù? Lì dentro ci sono 200 soldati tedeschi di Federico II di Svevia. Ma sta capitando qualcosa in Italia che sconvolgerà tutto l'assetto, non solo urbanistico, politico, militare, sociale ed economico. La nascita dei comuni. Francesco viene al mondo quando cominciano a nascere i comuni. Perugia, Assisi, Gubbio, tutti aspirano a comandarsi da solo. Le nuove generazioni, il nuovo popolo, i nuovi artigiani, i nuovi uomini che lavorano, che faticano e guadagnano, eccetera, mercanti, eccetera, vogliono essere loro a gestire la propria società. Loro votare il sindaco o il podestà, non più i nobili. Perché Francesco chiama il suo movimento dei minori? Chi sono i minori? I minori sono le ultime classi della loro società, della società di Assisi. I maggiori sono quelli che comandano, i signori, che non vivevano ad Assisi, vivevano fuori dalle città, vivevano nelle campagne, nei loro castelli, nei loro palazzi, non pagavano le tasse. Questo era un tipico del Medioevo, Fate i parallelismi facili oggi. No. E però imponevano di comandare loro, di votare loro per i sindaci, per i podestà. E la gente non ci sta più, si ribella. Francesco ha 17 anni, sale a cavallo con i suoi compagni e cercano di andare sulla rocca. I soldati sono costretti a fuggire. La popolazione impazzita di rabbia per il trattamento che avevano subito nei secoli da questa gente si arma di corde, si avvicina alle torri, lancia le torri e a forza di braccia la popolazione scarrucca le torri dei nobili, li tira giù a terra Francesco e assieme a questi ragazzi. I nobili fuggono, scappano a Perugia, nemica atavica di Assisi da secoli. I perugini li finanziano, danno armi, danno mercenari affinché i nobili di Assisi cercano di attaccare coi soldati la città di Assisi. E in una di queste provocazioni dei soldati di Perugia spalleggiati dai mercenari, ecco che alcuni giovani di Assisi cadono nella trappola, credendo di arrivare in tempo ad acciuffare quelli che stavano provocando, tra cui c'è anche Francesco, corrono con i cavalli, ma è una trappola. Questi fuggono velocemente, arrivano sotto Ponte San Giovanni prima di Perugia e lì scatta la trappola dell'esercito di Perugia, ammazzano una ventina di questi ragazzi, forse di più, e altri vengono catturati, fatti prigioniero. Francesco è assieme a questi qua, viene gettato nel tombone, adesso ci hanno costruito sopra la Rocca Paolina, se vi dico anche dov'è questo tombone, quando salite la scala mobile della Rocca Paolina e non c'è più la scala mobile, girate sulla destra, lì c'è questo tombone dove hanno messo dentro tutti questi infelici qua, e sono sopravvissuti per un anno. Francesco riesce a sopravvivere grazie al cibo che la strada sotto buttava dentro la gente che passava, pezzi di formaggio, pane, eccetera. Il padre di Francesco, ricco mercante, riesce a conoscere i giudici, quelli che hanno condannato Francesco, e cerca in qualche modo di ringraziarsi questi, cerca di liberare il figlio pagando non so cosa. Non c'è niente da fare. Purtroppo nel Medioevo queste robe qui non funzionavano. È forse per questo che si dice i tempi bui del Medioevo. Francesco fa un anno e quando esce è talmente sconvolto che va con tutti gli amici intorno, con dei ragazzi, ragazze, donne cosiddette da bene, si chiamano, ma che in realtà erano altre, soldi del padre, consuma una quantità industriale, cioè, proprio si stordisce di queste cose. E poi improvvisamente una sera, un'alba, mentre tornavano a casa, ecco che camminando nella strada si sentono dei campanacci. Gente che erano i lebrosi, la comunità dei lebrosi che viveva ai margini della città, e verso l'alba entrava nella città per andare dietro agli usci delle porte della gente che lasciavano dei pezzi di cibo per questi infelici. Francesco è frastornato, è scosso da questi campanacci, si volta, gli amici lo chiamano: Francesco, vieni, vieni via, Francesco. Ma lui no, lui è come, va incontro a uno di questi, è come impazzito proprio, lo prende per le braccia, lo abbraccia e se lo porta a casa sua e lo accudisce finché questo povero infelice gli muore fra le braccia. Da quel momento Francesco, che abbiamo saputo fino a quel momento, non sarà più la stessa persona. Da quel momento Francesco va per le montagne, va nelle caverne, comincia a costruire le chiese, comincia a fare, ha delle visioni mistiche, eccetera. Questo è il percorso, in qualche modo, che si è scoperto appunto riguardo alla vita di Francesco d'Assisi, anche grazie alla storia di quelle città che ci sono state. Ora Francesco è uscito con un'altra delle sue idee, quella di andare intorno a raccontare il Vangelo. Voi direte: beh, ma cosa c'è di strano? Francesco lo vuole raccontare nella lingua del popolo. È proibito, non si può fare. Vedi che è un tipo un po' strano, fa tutte robe che non si possono fare. Ma del resto qualcun altro che lui si ispira lo faceva uguale, no? Perché Gesù era venuto forse per fare tutte cose diverse dagli altri, no? Se no non l'avrebbero mica crocifisso. E Francesco è uguale, il suo modello, vedete, se voi non partite dall'idea di Francesco, Francesco era Gesù il suo scopo, non la Chiesa. Rispettate e amate Santa Maria, ma il suo fenomeno, il suo scopo, la sua idea era di seguire pedessiquamente il pensiero di Gesù, le azioni di Gesù e degli apostoli. Questo era Francesco. Decide di raccontare il Vangelo, sapendo che il popolo non conosce il latino, lo vuole raccontare nel dialetto. Nel dialetto che parlava tutta la gente, e vuole raccontarlo dappertutto, nei campi, nei mercati, dentro le osterie, dove giocano, dappertutto. Ma qui rischia proprio tanto, tanto, perché questo è un dogma della Chiesa. Voi sapete che i Vangeli non si potevano tradurre in assolutamente in nessun'altra lingua. Bisogna aspettare l'invenzione della carta e della stampa, non della carta, della stampa, ben 3 secoli più tardi. O Gutenberg bisogna aspettare. Solo lì la Chiesa si arrenderà e accetterà che vengano tradotti in tutte le altre lingue, ma fino a quel momento l'unica lingua con cui si può raccontare il Vangelo è il latino. Ma Francesco sa che non lo può fare in latino, e lui lo vuole raccontare alla gente. E qui questo è proprio una roba che lui rischia di brutto. Già Innocenzo III ha mandato soldati, spedizioni contro altri, sono eretici che sono penetrati dalla Provenza, dalla Francia, stanno evangelizzando tutto il nord Italia. Innocenzo III ha già mandato delle truppe dalle parti di Trento contro i dolcignani, insomma, e lì rischia proprio, ma Francesco è determinato. E questa è la storia di lui che è costretto ad andare a Roma ad incontrarsi con Innocenzo III, uno dei papi più potenti di tutta la storia del Medioevo. Un papa che ha già fatto inginocchiare tutti i principi, tutti i re e le regine di mezza Europa. Ha imposto perfino a Giovanni Senza Terra, inglese, proprio di accettare il vescovo cardinale che aveva nominato lui. Questo per dirvi, Bonifacio, lapsus, è un'altra storia. Innocenzo III ha 30 anni, una roba di una potenza, giovanissimo, salta a cavallo, va in guerra, cioè è uno, ha scritto un libro, pensate, che si chiama Delle bruttezze del mondo. Pensate, uno che rappresenta il Dio in terra ha scritto un libro e deve incontrarsi con uno che loda tutte le creature della terra, dagli uomini agli uccelli, alle formiche, proprio uno scontro di idee impressionante. Questa è la storia di Francesco che va dal Papa a Roma a domandare l'approvazione della sua regola. Aspettate, devo dire una cosa a un fonico, me lo potete permettere un attimo? Scusami. Spegni.
1: Dico un attimo di pausa e adesso prosegue il nostro monologo fantastico di Mario Pirovano. Si è allontanato per parlare col fonico qui vicino a noi per regolare una questione inerente le luci e una esposizione video che dovrebbe accompagnare quest'ultima fase del programma. Eccolo qui, bravissimo.
0: Era una cosa tecnica perché ci siamo ricordati di farlo prima. Colpa mia, eh. Francesco Lendiero andare a camminare sul topo quando dall'altra parte della valle Ledrio andare a incontrarsi con i suoi fratelli a Spello, anche dei giovani che camminava intorno, e quando lo vedono, lo riconoscono e lo chiamano, proprio lo cerchevano: Francesco! Oh Francesco! Oh, come la va, Fioi? Come la va? Dov'è che andito? Oh Francesco, te cercavamo proprio te. Perché? Ma cosa che è? Un sponsalizio, un mariasso, un giovane nostro amico caro, e va a mariarsi con una fiola. Guarda Francesco, la primavera, di una bellezza, va a mariarsi con un nostro compagno, un giovane. Vegno con noi altri, Francesco, al nostro matrimonio, un sponsalizio, a contarci una di quelle storie che ti racconti ti del Vangelo, ma non posso, fiolcari, mi devo incontrare con i miei fratelli, giù a Spello, ma soltanto una storia, Francesco, amico, ma un bicer de vin, vabbè, d'accordo, se l'è per un bicer de vin, che vegno de volentera. E così Francesco si incompagna con questi fratelli, e il va giù, arriva lì dove è sto in sponsalizio, mariasso, che era tutto un tavolone grande, e tutti lo vedono, Francesco, ma che bello, vedi qua, sentati giù, ciappa sto bicerotto di vino, ciappa un tocco di arrosto, magna, bevi caro, che bello vederti Francesco. E Francesco dice: ma perché che tutta sta gente qua che piagna, che carenza? Francesco, un poco di commozione, cosa ti vuol fare? Vabbè, d'accordo, adesso però, adesso basta piangere, perché sennò qui si bagna tutto il tavolo. Allora Francesco, contaci, sì, e visto che siamo qua in un matrimonio, un sponsalizio, vuoi contarvi subito di un altro sponsalizio, quello che se ti dicano le nozze di Cana, quello che dopo chiameranno tutti le nozze, proprio quello. Allora l'era come qua, anche lì che era un tavolone grande impienì di roba da mangiare, e tutti, nessun che si era insentato, tutti stava in pie, chi bestemava, sfidava per terra, altri che pisciava alle pietre, che dava pesciati, che ma cosa capita? Che cosa? La mamma della sposa si strasciava i capelli e il padre dava delle crapunate contro il muro, proprio, boom, proprio cattivo. Ma cosa capita? Che cosa? E scappa lo sposo, non lo sposo, è quello che bestemmia più sede tutti. Ma cosa capita? Una disgrazia tremenda, guarda. E mi ho scoperto che un tinaso intrego, impienito di vino, o c'era riversato in aceto. Poi che disgrazia! Sposo bagnata, le sposo fortunata, ma bagnata in dell'aceto, le disgraciata di bagnare via con la caretta, una disgrazia tra tutti che in quel mentre tutti che era lì che arriva dentro da una porta vicino un giovine vino che dicono Jesus Cristo del soprannome, erano invitate, non era solengole, era in compagnia di una donna, gran bella donna, una che dicono la Madonna, erano invitate di riguardo, arrivava giusto con qualche minuto di ritardo, come se arrivai dentro il mescedor del vino e si avvicina alla Madonna, questa sacra donna, siamo una discrezione terribile, il vino generato in aceto, il sposo bagnato, il sposo ordinato, menare via la ghinaccia, una caretta, alleluia, alleluia. La Madonna la guarda e dice, ma fio il cari di me, ma mi cosa posso fargli? Mi non capisco niente di vino. Però guarda, fasi una roba. Andite me fioli, Jesus. Lui le vince che si intende di vino. E così il mescedor si avvicina a Jesus e Jesus veniva avanti, aveva un sorriso, Jesus sui labbri, ma un sorriso così dolce l'era sto sorriso che se non te stavi attento, te se staccava le rodelle delle genegge, andava a tumburlarti sui diduni dei piedi per la commozione. Come arriva avanti, Gesù gli dice, sì, io savessi manco di vino, ma mi cosa posso fare, fiol di me? Mi non goggi mai fai tu il miracolo del vino. E beh, proviamo, no? No, non garantisco niente, sì, d'accordo, ti non garantirò, ma proviamo lo stesso, va bene, d'accordo. Gavi dell'acqua, tutta l'acqua del mondo. Ti vuoi dire che quando sei venuto dentro in la casa, lì di fuori, che erano tutte quelle otri, sidele, dodici, perché noi altri, quando andiamo a queste feste qua, non è che se l'avemo soltanto in mano, no, noi altri andiamo dentro anche coi pie, se cinciuchiamo tutto di acqua frescolina che va su dentro, ai ginocchi in le ciappe, che va su anche in il cervello, che così che dà un bel sfrizzantin. Va bene, d'accordo, non che bisogna di portarmi dentro questa acqua. Arriva dentro, Gesù veglia avanti, il va su una mano soltanto e comincia a tirare i didi vun per vun a scroc. Va su due didi, soltanto tre didi, gli altri due teneva schisciati e comincia a fare dei vini, se fate un silenzio, pareva deve essere in Gesù al Santos. E comincia a fare dei segni di sera via l'acqua, segni che fa solamente i fiol di Deo. Poi a me ve l'ho detto che mi ero appoggiato un poco, che mi l'acqua mi fa impressione solamente a guardarla, non guardavo e sento come, non potevo sbagliarmi, sento come un profumo di uva schisciata, non potevo sbagliarmi. Poi c'è una tassolina, vai per pugiargliela dentro, Gesù Cristo, cosa te fai? La buie, no? Lascia che si infregge un po', no? E poi quando le si era infregiata, poi a me non poggia un golon o mandagio un fiadon, beati santi del purgatorio, frizze frizzantin, saladini in tel meso, che il dava giunto il gargoso, andava un rigotum, precipitava giunto lo stomaco, si rigotava tutto giù, pum, un rito tremendo, passava fuori dalla bocca, che si spantegava in tel, anche se passava vino a cavallo de prescia, le primavera criava! Boia che vino! Oh Jesus, le montagne cima un tavolo mesceva ben per tutti gridando beve gente, feite bon, feite allegrezza, non specie dopo il paradiso, chi loga in che sulla terra le... E poi si incrociava con gli occhi della sua mamma, la Madonna, perdonemi mamma, a Sant'Andà in ciocca. E tutti balzava il bicchiere e saliva, bravo Jesus, Jesus, sei divino! E in quel mentre Era un prevete lì che ascoltava questa storia, si avvicina a Francesco che fa un applaudimento. Francesco, oh Francesco, ma che meraviglia, ma che giuglare che ti senti, non oggi mai ascoltai tu una storia del Vangelo di questa maniera, ma te sei un fenomeno, ma senti, ascolta Francesco, vuoi darti soltanto un consolo per avvisarti, vuoi sapere, ma ti Francesco, te che l'hai la permission, la cosa? La permissione, ma perché? Che vuole, oh beato, innocenza, che ti senti, ma Francesco, ma per forza, sta attento Francesco, andai intorno, anche intorno a quei mal drapon, quei della Santa Inquisizione, quella che quelli che hanno bruciata facile, Cosa devo fare? Dimmi, Francesco, miglior di tutti, sarebbe che ti va a domandare subito a un vescovo, un cardinale, miglior di tutti, Francesco, sarebbe il Papi a Roma. E il Papi, sì Francesco, e il Papi, oh prevete, oh caro, lascia che ti abbraccio, grazie, grazie per questo consiglio meraviglioso, grazie, devo scappare subito da qua, non puoi più star chi l'ho, vi ho il cari di me, vi saluto tutti quanti, vi amo, vi abbraccio tutti, viva gli sposi, se incontriamo un'altra volta, devo andare dai miei compagni, scappa, scappa, corre, corre Francesco, stavolta non ce l'ho fatta stare sulla pedana, torna, torna, arriva, arriva davanti dove era il suo fratello, spello che lo aspettavano, boia, guarda che faccia, che capita qualche cosa a Francesco. Francesco, come la va Francesco? Va bene tutto? No, va tutto bene, grazie. Francesco, cosa le capita, che cosa? Niente, soltanto che bisogna che noi altri si sta attento, perché adesso non è che perché siamo intorno, bisogna andare intorno, stare attento che quei disgraziosi, non possiamo più contare le storie in questa maniera, bisogna che noi altri, e bisogna che se stiamo attenti, perché che intorno a quel maldrapon, quella galabrugiada facile, bisogna che noi altri siamo subito giù a domandargli la permissione dal Papi a Roma. A Roma, sì, e il Papi è a Roma. Dal Papi, sì, ecco, cosa che è? Non che maniera mica, no? Non si sa mai. E così Francesco con i suoi fratelli via cammino, van giù, giù, attraversano tutta la valle di Spoleto, poi descendono dall'altra parte, passa sotto De Narni, De Norz, arriva fuori, sopra, passa la valle del Tevere, finalmente dopo non so quanti giorni trapassa il porton grande della città di Roma, come strapassa dentro Francesco e se picca una manata, chi sulla crapa disgraziò coion che son mi, carapa de os, come fai a non pensare che chi a Roma che aveva un fratello nostro, lei è un cardinale, santo uomo, Giovanni Colonna si chiama, lei è il consigliere principale del Papi, bisogna che lo incontriamo, che lo andiamo a cercarlo, che, e così domanda subito il Pesè, è il palazzo del Giovanni Facile, guarda, andi giù dritto le slengua, poi quando sei in fondo vai giù di basso, poi te vai sotto, ti viri che un puntisio, ti attraversi da una piazza, ti tiri di trio qua, poi alla schierda, alla derecha, arrivi davanti a un piazzone grande, no quella, quella di trio. Lì non so che palazzo che colonna, grazie, arriva non so dopo quanto ore di cammino di nuovo e sono così strachi che delle guardie davanti a questi palazzi, loro si insetta fuori sotto il portico lì e si indormenta. Alla mattina, presto, alla buon'ora, o che è il colonna che proprio si avvicina alla finestra e il guarda giù in basso, le dico a mettersi a posto tutto il suo vestimento e il vede proprio e lo riconosce, derva alla finestra, Francesco, colonna, o te sei te, Francesco, ma cosa ti fai qua? Ho bisogno di parlarti subito, fermate, non te muovere, descendo subito, serra la finestra e il colonna si mette a posto tutto il suo vestimento lì che era un calon, una scala di quei a torciglion, lui ven giù con un'eleganza sto colonna, gira, gira, gira, gira, gira, tutto, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, quando le giù in basso per fermarsi e deve fare un giro all'incontrario. Ciapa Francesco, lo abbraccia, se lo tira addosso, oh Francesco, poi a Francesco, come te sei con un sciacchio d'or che ti cade addosso, ma Francesco cosa ti fai qua a Roma, ho bisogno di parlare col Papi, sì, col questo Papi, perché che ne avevi un altro? No, no, gavemo soltanto questo, ma guarda, è un sacragnon tremendo, un super ciso, mi devo proprio parlare, ho capito, ho veduto, caro, adesso per piacere, ascolta, alle guardie, per piacere, in compagnia di miei fratelli qua, ante il mio palagio, dico qualche cosa di mangiare e anche di darsi una gadonna, non si può avvicinare, andi, cari, andi, se incontriamo dopo, colonna, via, corre, corre, corre, corre, arriva davanti al palagio del Papi e se monta su scalon e lì arriva dentro alla stanza al prim stanzon che era Innocenzo III sentai su una cadrega di oro con un libro in telemang e il cardinal Colonna arriva dentro Innocenzo che lui aveva una confidenza questo uomo qua proprio lo chiamava così e proprio senza neanche mettergli il numero Innocenzo sì oh caro Colonna. Oh, che piacere, come mai a sta ora, mattina presto, dell'alba, va tutto bene, sì sì, Innocenzo, va tutto bene, soltanto vorrei darti una avvisata, che è arrivato qui a Roma un nostro fratello, un amico caro, vorrei tanto parlarti contigo, ah sì? E come si chiama? Come dice, si chiama Francesco? Francesco? L'avevamo già ascoltato sto nome qua, lo conosciamo sto Francesco. Francesco, quello che gal sorriso. Sì, Francesco il gal sorriso. Non mi piace. No, ma perché? Francesco le bravo. Non mi piace. Mi qui che gal sorriso, non mi piace. Ma no, ma Francesco le bravo. Le vim buone, che vuol bene alla Gesa. Non mi piace. Se si ricorda quell'altro, come si chiamava? Pietro Valdo. Anche lui che aveva il sorriso, te vedi che razza di guerra che mi traiti in pie, mi toccare andare a scanare cristiani anche in te la santa notte della Pasqua. Con gli incubi anche mo in che, mi desveglio con le mani piene di sangue. Non lo vuoi vedere? Cascialo via! Oh, Innocenzo, sei un po' nevrastenico, eh? Beh, d'accordo, lo cascio via, ti saluto, Innocenzo. Terzo, e via che va, va a Colonna, torna al suo palagio, arriva correndo, e lì tutti capisce, la faccia di Colonna era maschio e eloquente. E quella sera nessun magna, nessun dorme, e anche il Papi, Innocenzo III, non dorme, non magna, in tella notte gade gli incubi tremendi, con tutto il cupolone della Gesa che si spacca in mille tocchi, che strapula acqua e fango, che ven giù da tutte le pareti, colonne che si intrembula tutto, e il pavimento dove è il soletto, le trio avrisse da sotto i piedi precipitando con tutto il letto, quando come d'incanto, all'improvviso un umetin, vestito di niente, a pebiot, coi somanassi grandi, blocca la trebbia, assi un grande, con un pie ferma una colonna, con l'altro pie blocca un madun, tito fermà, tito sarà, tito fermì. Innocenzo, o se desperte, gai tremori, gai fibri, chiama le guardie, guardie, guardie, andi a chiamare me consigliere principale, cardinal Colonna, corre, portemelo qui subito, la guardia corre, corre, arriva correndo davanti al palazzo, Colonna, Colonna, dorme sto disgrazio, ciapa un sasso, una pietra, che le tira insieme alla finestra, Colonna, pium, pium, aiuto, i banditi, Colonna, ma che banditi, sono me, la guardia del Papi, descende subito, Innocenzo ti manda di voi, un momento sì, avvegno subito, veglia così come te sei, non che tempo, d'accordo, veglio, Colonna proprio, vengiù un camo con la sua coppia, corre, Colonna, cardinal corridor, corre, corre, corre, corre, arriva su, arriva dentro, Innocenzo, cosa le succede, cosa le capita, oh Colonna, un disastro, guarda, un incubo, ma era tutto vero. O se ero dentro la Gesa quando tutto che copolava un glendai per aria, spaccai in mille tocchi, la colonna che trembulava tutto, il pavimento, se deriva di sotto i miei piedi, se ne deve precipitare, come d'incanto. Un imbetin vestito in agot, a pebiot, coi somanassi grandi, la blucala trabiasciun grande, con un pie la fermà una colonna, con un pie un madon, tutto fermà, tutto securà, tutto fernit. E beh, finisce tutto bene, no, Innocenzo? Va... No, no, no, una catastrofe che venirgli addosso a noi altri. Ma no, ma perché? Ma perché ti deve essere così denegativo, Innocenzo? Ma dimmi, Innocenzo, ma non te se ricordi come l'era Biazzo? Non mi ricordo, era un strambula, non, ma neanche come, che faccio il che aveva, non mi ricordo. Innocenzo, per caso, Olga aveva sorriso? Sì. Adesso che te me la domandi, te mi ricordo. Olga aveva sorriso. Ma Innocenzo, ma questo è il Francesco? L'è il Dio Padre Onnipotente che ti ha messo in sognamento il tuo cervello, dol che ti te va a incontrarsi questo Francesco? Ti dice te, mi era venuto il dubito. Vamelo a chiamare, portamelo qua subito, vamelo a chiamare, sì, sì, vado subito, Innocenzo, vado subito. Corre, corre, torna al suo palagio. Francesco, Francesco, esulte! Papa Innocenzo III dimanda di voi, descendi, cari fioli, venite, venite tutti quanti, andiamo de prescia, e de specia, Francesco, andiamo con de... Francesco, mi raccomando, non sorridere. Cammina, cammina tutti e arriva tutti dentro. Quando arrivano dentro, tutti si ingenogia, Innocenzo III si alza in piedi e il punta il dito a ti. Ti te sei Francesco? Sì, Papi e Santo, mi sono Francesco. Bon, per piacere, voi che siete qua tutti, cardinali, prensi, signori, femmine da ben, tutti voi altri, per piacere, sorti da chi l'ho. Vuoi star qui, mi solo, col Francesco, anche voi, amico caro, cardinal Colonna, per piacere, andi fuori anche i fratelli di Francesco, sorti da qua. Vuoi star qui, mi solo, a parlare con Francesco. Bon, Francesco, ti hai dimandato di me, dimandami, Francesco. Cosa te vuol che mi te daga ti, Francesco? Dimandami quel che ti te vuol che mi se podo, mi te lo dago ti quel che ti te dimande a me. Oh, Papi e Santo meraviglioso, voi mi domandate a me di dimandare a voi e voi se podi me lo donite a me. Oh, Papi e Santo, non altri se volereste tanto andare intorno a contare il Vangelo, così come l'è scritto, sin chiosa, sin interpretazione alcuna, sin comma, e non altri vuoi andare a contare il Vangelo così, in tale lingua dei neoaltri, della gente che parla, vuoi andare a contarlo dentro alle osterie, dove i gioca, dove i magna, dentro i campi, dove i fatica, dove i lavora, vuoi andare dentro i mercati, in tele piase, in dove i dormi, e in gesa mai, dice Innocenzo. Mi piacerisse anche le gese, ma lì che è già i preveti, se fosse troppo confusione. Te ha ragione, Francesco. E che altro te vuol che mi te daga, ti, Francesco? Dimandami quel che ti te vuol, Francesco, e se mi podo, mi te lo dago, ti, quel che ti te domande a me. Oh, Papi e Santo, splendido che su voi domandate a me di dimandare a voi, e voi, se podi, me lo donite a me. Oh, Papi e Santo. No altri se vorreste formare la nostra comunità e vir in terra santa poveressa. No altri non vuoi averghe dinari, non vuoi averghe sacche di menare roba, non vuoi averghe sacoce di impienir di roba, non vuoi averghe casoni di andarghe di rentre, no altri vuol guadagnare la limosina, fatigando con oro chi che dà la limosina a no altri. No altri non vuoi averghe nessuna possessione di niente. Bello? Mi piace, tutti quanti senza una gota, ma dico la comunità la poterà avere? No, ne manco la comunità, ma come facite a sopravvivere? Se c'è una carestia, un tremamoto, un incendio, una bestia tremenda che vi scracca tutti i raccolti, come facite? Noi altri si spera tanto in te la santa provvidenza, forse che noi altri, forse che Gesù Cristo andava intorno cercando denaro, forse che andava intorno con sacche, sacoce, pieni di careti, di menar roba, no, non lo faceva. Non domandava di dire che ragione Francesco, quello Gesù, un matto tremendo. Lui e gli altri 12 più se matto di lui. Però te se ti smetti che un particolare di niente, che quello Gesù era anche fiol di Dio. E era Dio, fiolo e Spirito Santo. Fiol non si è mai capito come facesse. Che quello ti si ricorda quando l'andai sul monte, che faceva il discorso della montagna, che era tutta una moltitudine di gente, dei giorni e giorni che lo seguitevano, con le labbra lì che qualche d'un vicino a Gesù che porla per terra, di svegli un altro di qua. Gesù si domanda, ma perché? Cosa capita? Gesù, sono 3 giorni e 3 notti che ti seguitemo, non abbiamo mangiato niente. Ma devo proprio dirvi tutti, fermi tutti, avanti, facciamo un bel picnic, sì, Gesù. Non avevamo portato niente, disorganizzato come i palestinesi, c'è poca gente al mondo. Gesù. Gesù non si scompone più di tante, che è qualcheduno che almeno un tocco di pan, sì Gesù, mi godai, non mi importa, buttamelo, butto il tocco di pan, prepara una cesta lì, spacca tutto sto pan dentro alla cesta, poi domanda che un altro di voi altri, un del companatico, carne seccata, formaggio, salume, no niente Gesù, nessuno, dal fondo del gruppo si sente un che grida, io un pesce! Tu pensa un che va in montagna 3 giorni con un pesce dentro la sacoccia. Difatti il poveretto era piuttosto. Gesù non si scompone, butta sto pesce, gli lanciano il pesce, lo prende al volo, lo sfa a pezzi, lo sbatte in la cestola, solleva la cestola, danno scrollacta, sbatte per aria una cascata di panini imbottiti, il pesce senza neanche la lisca con una foglia di insalata e tutti che mangia e rideva, dice Gesù, Gesù, che bella religione che è questa. E Francesco si avvicina a Innocenzo, Innocenzo, voi sì che siete il vero giuglare, non me. Però mi avete dato una bella novella, Papi e Santo, che cosa la facciamo fare sta nostra comunità? Non la può funzionare. È chiaro che nessuno di noi altri per fare un miracolo, non potevamo fare, non potevamo, andiamo intorno, andiamo per il mondo, spantegante il mondo, non la si. Ma no, ma perché? Perché te deve essere così, Francesco? Perché te deve essere così fixao, così squarao? E anche altre maniere, no? Come? Non capisco, Papi e Santo. La dialettica? Non capisco, ma Francesco, ma tu guarda che persona meravigliosa che ti sei, che ti gasti oggi, di luminosi, questo un sorriso, che mi sono sicuro che quando ti te vai intorno, te se incontri con della gente che ti dirà, guarda Francesco, amico, tante di quelle case che non so neanche quante che no, guarda, vuoi darti una casona per te, Francesco, guarda, ciapa sta casona, lei per te e la tua comunità, va che te dentro e ti, Francesco, ciapa la casa e metterla dentro la credenza. Ed è sicuro, Francesco, che sarà qualcheduno che ti dirà, guarda Francesco, mico tante di quelle vacche, non so neanche quante che no. Guarda, vuoi dare una vitella per te e la tua comunità? Tu c'ha questa vitella, menala per te, per voi altri. E poi Francesco, e ti ciapa la vitella e metterla dentro la credenza. Ed è sicuro, Francesco, che sarà qualche di un altro che ti dirà, guarda Francesco, mico tanto di quel denaro, non so neanche quante che no. Guarda, mi ven fuori dalle sacocce, vuoi darti un poco di denaro per te e la tua comunità? To, ciapa, e ti, Francesco, ciapa il denaro e metterlo dentro la credenza. Cosa vuol dire credenza? Credere in te la possibilità di raccogliere roba e per poi dopo distribuire. Doi a te e diesi a me. Doi sempre a te e diese sempre a me. No, Papi e Santo, non si può fare. Perché vede, Papi e Santo, quel momento del raccogliere della roba e per dopo depositare e per dopo distribuire, quello spazio di tempo del raccogliere e del distribuire è lo spazio di tempo del potere più grande che è al mondo, più grande del potere dell'imperatore. Perché vede, Papi e Santo, tu te sei un poveraccio. Sì, mi te conosco, ti. Guarda, amico, sta vitella per te. Ti, ciapa sta vitella per te e per la tua famiglia da mangiare. Poi, ciapala per te. E ti non te dormi per strada. Non te gai una casa, per te con una casona. To, ciapa sta casona, le per te e la tua famiglia, vaghe da dentro. E ti non te gai trabacco. Non ti cade a faticare, guarda per te del denaro. Ciapa sto denaro fin quando ti trovi qualcosa, le per te e la tua famiglia. E per te, a te non ti do niente. E lo so che te sei un poverasso, ma ti non te me piace e mi non te do niente. L'ingiustizia non mi interessa, son mi quel che da fora la roba, son mi è il padron della carità.
1: Ecco. Un momento di silenzio.
0: È il padron della carità. E ti te vieni a dirmi a me questo? A me che sono insentato in una cadrega d'oro, a me che fago lezzi, a me che go prison, a me che go soldai, che mando contro qui, che mi piste i pie, e mi che schiscio la crapa loro, non son degno! A ti te è peggior di Pietrovaldo, a tu catalfe in Francesco, Tita è peggior di Pietrovaldo, a te ho scoperto il figlio Francesco. Tita è peggior Francesco. Ta. Oh, sto male. Oh. Perdona Francesco, mi non capisce ste robe che ti te dice. No, lo capisco ben Francesco. Ma non lo posso accettare. E anche quelli come me, Francesco, non lo capiscono ben, ma non lo possono accettare. Ma mica io so chi ti può andare a parlare, Francesco. Loro ti capiranno, Francesco. Loro ti ascolteranno. Ti deve andare a parlare in una porcellera, ai porci. Vai, Francesco, conta ste roba ai porci. Loro ti ascolteranno. Loro ti capiranno. Oh, papi santo meraviglioso. Grazie, grazie per sto consiglio. Grazie, papi santo Francesco, amato come pochi. Cuore fuori dalla chiesa. Fratelli, andiamo a fiolcare che abbiamo la possibilità di andare a contare ai porci le loro. Va fuori di Roma, trapassa il portone grande, arriva fuori nella campagna, va su, arriva davanti a una strambola, una stamber, dove che era ti spalanche le porte, lì che era un mascio vero, sgrufognone, una scrofa con tutte le tetase, con i porcellini che manciucciava, dentro arriva dentro, oh porci splendidi, meravigliose creature di Dio, oh papi santo, ma mandai qui a contarvi di voi questa novella meravigliosa, che noi altri siamo tutti di una comunità, noi altri, fratelli e sorelle, che voi attento dentro il cielo, e tutto il Signor nostro Padre caro, e che erano i porci che guardavano Francesco così. Per Francesco ciappa uno di sti porci, se lo tira addosso, se lo imbraccia, se svracca, salta dentro, se butta giù in la buagna, in la fanga, se covere di tutto lo smerdaso, corre fora, corre, torna andrio alla città, arriva davanti al palazzo che delle guardie, e sente l'aereo via che scompare. Rapido Francesco monta scalon, entra in la sala, non che nessun arriva dentro l'altro salon che là, tutti sentati. Fiole, donne, uomini da ben, prensi, signori, cardinali, vescovi che versava e conversava, avanzava bicieri, andava e Francesco arriva dentro che è venuto questi, poi a dove è sta tanfa che arriva, Francesco arriva dentro, oh papi e santo meraviglioso, grazie per questa possibilità, sono stai a parlare con i porci, mi hanno ascoltato, godito tutto quello che mi hai detto, che siamo tutta una comunità, te fratelli e sorelle, grazie signor Francesco, le così ciappa di amore di questa storia, che non se ne rende neanche conto il bala e il giro. Era una smerdazzata addosso, lui scappa fuori, quell'altra si è butta di là. Innocenzo chiama le guardie, valsa il braccio per catturare Francesco, cardinal Colonna, basca, cosa ti vuol fare Innocenzo? Ma te se stai ti te l'hai provocato, e lui le andai tu, cosa ti vuol fare? Picarlo? Sbatterlo in prigione? Attento! Guarda che questo non è solo, questo è padre e madre, fratello e sorella di mila e mila e mila compagni di lui, una moltitudine di gente che ti non te gaverà neanche in 250 anni. Cosa ti vuol fare, Innocenzo?
1: Sentiamo, che cosa succede adesso?
0: Te vuol ammazzarlo? Mazzalo, se ti piace, mazzalo. Cosa devi fare? Perdonalo, ambrasciarlo, ma è tutto coperto. E se stai te, Innocenzo III si avvicina a Francesco, lo prende per le spalle, se lo tira allo stomaco, carezza il capo. Perdona, Francesco, che mi non avevo comprendito la meravigliosa follia che ti tegante il cervello. Ascoltimi, fiol sulti. Siori, prensi che si qua, tambur per piacere, voi del momento questo qua, darghi al Francesco la possibilità che andà intorno a contare il Vangelo come il dimanda, sin chiosa, sin interpretazione alcuna, sin comma, in tella lingua, in tel muo che vuol. Va Francesco, e financo vuoi dare la possibilità a ti di vivere in tella santa poveressa, andà intorno e vivere in tella libertà e vivere con la santa elemosina. Da sto momento, Francesco, te concedo la regola per verbo. Dopo, Francesco, te la metterò iscritta. Oh, Papia Santo, grazie, grazie, Papia Santo, grazie, grazie. Francesco non vuole correre fuori. Fratelli, fratelli, che avevamo la possibilità, potevamo andare intorno a contare la nostra lingua, al nostro muo come volevamo, e contare il Vangelo con Gesù. Matto come pochi in sulla terra, Francesco arriva fuori dalla chiesa, non fa neanche a tempo a venire fuori dalla, lì davanti alla chiesa, che era un mercaide, gente che vendeva e comprava roba. Francesco non può aspettare, salta su un tavolone di questi, gente di Roma, ascoltime, sono Francesco, figlio di Assisi, oh, vuoi contarvi questa novella meravigliosa che mi sostai del Papa per mandargli la permissione, il mio mandato a parlare con i porci, mi soltandai a parlare con i porci, e i porci vanno ad ascoltare, e anche il Papa la si commuove, dai, tutti, e questi di Roma che guardava Francesco così. E poi Francesco ti dice, a voi dirvi questa meravigliosa volella che siamo tutti una comunità, fratelli voi altri, noi altri, sorelle vostri, fratelli, siamo tutti uguali, a voi Signor nostro, Padre nostro, che era qualche dunque che comincia, ma chi è sto matto? È un bestemmiatore, il papi, i porci, andai via di qua, oh, bestemmiatore, vai via, no, aspetta un momento di comprare, di vendere roba, a voi contarvi questa roba, va via di qua, è un bestemmiatore, impostor, e vincia un sasso che lo tira Francesco, no, aspetta un momento, fermi per no, pa! Una sassata sui leccio il povero Francesco, e il Francesco dice, ho capì, proprio in che non è giornata, via, va fuori, va fuori, va fuori, va fuori, va fuori, va, cammina, cammina, va fuori, arriva fuori in quel campo, fuori le quasi sera, i fratelli di Francesco, strachi di fatica, si sbatte per terra, si indormenta di botte. Francesco è solo davanti a un albero gigante e che tutti gli uccelli piccoli all'inizio, al comincio, arriva da tutte le parti, va a cercarsi un posto dove passare per la notte, e poi arriva anche altri uccelli e Francesco guarda, oh uccelli cari, oh che leggertà che avete voi che volì dentro l'aere, l'aere! Che di sicuro l'elfiade Deo mismo in me penso che financo la sbrisa l'elfiade Deo. E voi sì dentro il fiade Deo, e Deo mismo coi soman e il vessoregge vi permette a voi di volare in tell'aere. E intanto che Francesco contava sta laude, altri uccelli arrivano da tutte le zone, dai laghi, dai fiumi, dalle montagne, le acque, le poiani, i falconi, i brisun, dai mari, dai laghi, e si riempie di tutta una moltitudine di uccelli. E Francesco ha seguito, oh uccelli cari, come sei così vestito una gota, o sì dentro ste aire, sto cielo che proegge Dio mismo, con sta leggertà e una tereressa che gavì voi, o se anche noi altri uomini, se potesse essere così leggeri, liberarvi di tutti sti pesamenti che schiscia, che intrapula giù alla terra, che sono l'avidità. E la voglia di averghe sempre più sede, catar roba, di averghe più sede gli oltri, e montar financo sopra la crapa degli oltri, per asparecir più se sboroso, sbravoso, e sintare infamità, abusie, ladreria, masamenti, e manco di amor. Oh, se anche ne altri uomini se potesse essere così leggeri, lo sarebbe basta un... una sbrufata di un pitel, di un bagai, per permettere a noi altri di volare in tel cielo. E intanto che Francesco, o finiva di cantare sta laude, se volta appena sui stradun di Drio Francesco, o che era una quantità di gente, donne che aveva lacrimoni, uomini che fadeva per applaudimento, ma non riusciva per tanto che era come vedi. E Francesco se volta al cielo. Oh, tu guarda come è strambo sto mondo, Signore. Per farsi ascoltare dagli uomini bisogna parlare anche con gli animali. L'ultima storia, capisco che sta diventando tosta, eh? Che ore sono? Scusi? Non possiamo non fare la morte di Francesco. Francesco ha poco più di 46 anni, è conciato proprio male, male, male. Ha dolori lancinanti, il fegato non risponde più, ha tutti gli organi interni, ha umidità che hanno invaso tutto il suo corpo, ha occhi malandati, ha orecchie che sputano sangue, è veramente messo malissimo. Ciò nonostante continua a insistere con i fratelli che si devono guadagnare la limosina, perché continua, questa del lavoro per Francesco era una fissazione, la fa mettere nella prima regola che i frati debbono lavorare per guadagnare la limosina, la fa mettere, la prima regola verrà perduta non si sa come, la seconda regola verrà modificata successivamente dopo la morte di Francesco,

al grano, a fare il formento, tutto quello che. È soltanto che un giorno lo trovano svenuto in un campo, un contadino va dai fratelli: fratelli, venite, vostro fratello Francesco le è svenuto di nuovo. Arrivano lì: oh boia, oh fratelli, come la conosciamo? Per piacere, andiamo subito, lo portiamo dal Medegona, Gubbio, cerusico dell'università, dai, forza, tira, tira, lo caricano sulle spalle, via, va camminando. Arrivano lì da sto cerusico e questo, quando vede: oh boia, disgraziato, ma così speciale, cosa vado a farmi? Guardate come le conosciamo, sto fiol qua. Qui l'unica roba che posso fare qual è una cauterizzazione. Cauterizzazione? Cos'è la sta bisogna c'è un ferro, roventarlo dentro a un brasier e poi poggiarlo qui in silicio e sbrusatare tutto il marcio. Poi, più di questi scappa fuori. L'altro: Francesco, per piacere, Medegon, facite il vostro mestiere. Medegon roventa il ferro di nuovo, tutto dentro al braziere, fa per poggiare quello qua, il Francesco torna là, per piacere. Medegon, aspetti un momento. Fratello fuoco, noi altri ti avevamo fatto canzone di allegrezza, di gioia, di felicità per quando ti dava scaldetin in te le notti dell'inverno. Ti prego, fratello fuoco, non farmi soffregare, non farmi dismentegare di essere uomo. Facci, Medegon di nuovo roventa tutto il fuoco in tel brasier, lo poggia qui in silicio a Francesco Marcido, brusa, brusa, Francesco resiste, brusa, brusa, brusa, brusa il vercio, poi ciapo una nuovo, va a pucciargli di rentro di nuovo e va per l'altro occhio, va, brusa, brusa, Francesco resiste, sbatte i denti, pom! Per terra, desvenue. E Medegon chiama subito: fratelli, venite, venite, c'è il vostro fratello. Arrivano dentro: oh, signore, aiutami, dai, forza, su, tiralo su. Dai. E vanno via, tornano in Rio. E dopo una settimana, 10 giorni, pare che Francesco stava bene, che era in piedi. Qualcuno l'ha detto che l'ha veduto anche sorridere, un sorriso, piccolo sorriso. E poi, dopo un po', di nuovo, pom, di nuovo. E allora lì sono arrivati tutti: basta, basta, bisogna che qui lo portiamo subito a Siena, dai Medegon dell'università, che è i più grandi dottori del mondo. E arrivano 2 stanghe, mettono una coperta di sopra, ciapano Francesco, lo mettono su e poi via, via, passin dopo passin, cammina, passa al largo di Perugia, non si sa mai, arriva, passa al Trasimeno, arriva giù fino a Asina Lunga, arriva quasi dentro a Siena. Non sono neanche arrivati a Siena, che è una mugia di fraiti, che hanno saputo che le devo arrivare Francesco, che sono stati lì, convocati per un capitolo generale, perché avevano domandato ai fraiti francescani, che era diventato cardinale, vescovo a Roma, che bisognava mettere degli aggiustamenti sulla regola. Ed erano arrivati lì a Siena proprio per fare questi aggiustamenti, questo capitolo. Hanno saputo, sono andati subito incontro a Francesco, lo ciapano, lo imbraccio, lo tutto, e Francesco, per piacere, cari fratelli vostri, mi fa male questa maniera qua, vi ringrazio. E poi arrivano anche i dottori dei Medegon dell'università, arrivano dentro, lo ciapano Francesco, lo portano dentro, lo mettono giù, cominciano a fare tutti dei massaggi, a fare dei paciughi, che mettono delle argille, delle crete, tutto addosso, e poi che danno delle erbe, de bevere per sollecitare un po' di reazione, ma, e poi messaggi, e poi ogni tanto anche quei animaltini, quei cicciasangre che piccano addosso, che le rimpienite sangue marcido, dappertutto, tutto, e poi anche delle tassoline di vetro inroventate dentro il fuoco, che lo mettono dove era tutti dei umidoni, di umidità, che era tutto pieno di umidità, e poi massaggi, e poi ogni tanto per riposarsi. O il Francesco veniva fuori in sto praite qua, in sto campo, dove era tutti questi fraiti che erano detto a fare tutte queste discussioni della regola. Francesco ascolta soltanto e non dice niente, non ascolta soltanto. Soltanto una volta Francesco il dice addio, proprio così, addio, dice. Se la va avanti di questa maniera qua, una comma di qua, una virgola, un'interpretazione di là, sta nostra regola la diventerà così gentile, così tenera, che alla fine la che piacerà anche ai mercanti di Venezia. E poi, sentendo che non va a soluzionare questi tutti i medicamenti, dice: per piacere, fratelli cari, sento che mi va via la vita del corpo.
E mi vuoi sortire da qua, vuoi tornare alla mia casa, mi porti? Sì, sì, Francesco, ti portiamo subito. E così di nuovo lo stanno una coverta, lo mettono su e via, tornano in Drio, passano dentro un paese.

una città e tutte le volte che passo ho detto a che il podestà e va incontro, oh Francesco, santo caro, fratello caro, se conosciamo ben, resta qua, abbiamo il palagio, le tutto vodo, le per te, anche la chiesa, te la regaliamo, vi ringrazio tanto per tanta generosità, ma mi non puoi stare, mi non sto tanto ben. E poi passa di nuovo in un'altra città, che anche lì il vescovo che va incontro, re Francesco caro, abbiamo saluto, le ti, santo uomo, resta qua. Agavemo il monastero, le vodo, il palagio, te le regale per te, la tua comunità, grazie tanto, tanto per questa generosità, ma mi non puoi stare qui, non sto tanto bene, devo tornare in Rio. E che è un frate giovane che la rapprende entrato in quella comunità, che domanda a uno di questi vecchi, ma perché questi qua i voltuti che Francesco resta, è perché spera che il demora è qua, così dopo che fa solo una bella cattedrale. Vai, vai, vai, vai, vai. E così passa, arrivano sotto ad Assisi, Iedrio ci appare la strada per andare su ad Assisi, ecco che intanto che stavo neanche a cominciare a salire la strada, si sente dei cavalli che corre e tutto, ferma, gente che grida, ferma, che siamo soldati di Gubbio, che manda il vescovo Teofilo a dirti che non passare di qua, Francesco, che Iedrio tutto pieno, tutta la zona qua, infestata di mercenari, di banditi, a mandare qui di Perugia, non sai che Francesco, non sta tanto bene, lo vogliono portare a Perugia perché vuole che mora a Perugia. E Francesco, boia, ma vuole che mora dappertutto. Quasi quasi che fa uno scherzo, non moro. E grazie a sti soldati de Gubbio, Francesco riesce a passare dall'altra parte, de Drio proprio, dove era un orrido, un buron che si passava, che si camminava vin per vin, sono arrivati salvi dentro alla città di Assisi, e lì nel centro della piazza che era il vescovo Guido, che lo conosceva da quando era un putel, a Francesco che lo aspettava e che va incontro, oh Francesco caro, fiol mio, te sei tornato a casa, vieni caro, vieni, vieni, vieni dentro al mio palagio, vieni caro. E Francesco è così stracco che vorresti tanto indormentarsi sul letto del vescovo, ma il letto è di una smorbiesa che sbalonza dappertutto, e Francesco è per piacere, fiol, tireme giù di qua, che mi vende momigare. E così lo ciapano, lo mettono giù sul pavimento e Francesco gli dice, ah, questa sì che è vita. E poi gli dice, fratelli cari, sento che mi va via la vita del cuore e mi non vuoi sortire da sto mondo con tristizia, mi vuoi andare con allegrezza. E me la cantina canzone. Sì, sì, Francesco, quella che ti vuole ascoltare, quella dello crantico dello frate sole. Oh sì, Francesco, questa è la che piace anche a noi altri tanto, te la cantiamo, sì, per piacere, fiol cari, intonemese tutti quanti, avanti, ti, sì, ah, oh.

هم توتي كرياتوري اوديسيدي. E sotto che delle guardie che faceva guardia al palazzo, e il santo le dio tirare gli ultimi, ma in allegrezza. Ma per la verità soltanto quattro fraiti sono stati lì a cantare tutta la notte. Gli altri, su ordine di Francesco, hanno caricato Francesco in sulle spalle, sono andati sotto al palazzo del vescovo di Assisi, sotto a terra, dove c'è dei camminamenti che c'è anche mo' in queue nella città di Assisi, camminando, portando Francesco fuori dalla città, che nessuno lo poteva vedere sotto i camminamenti. Arrivai fuori, giù, fino là in fondo, dove c'era la gesetta preferita del Francesco, la porziuncola, perché Francesco le aveva dato ordine che volevo morire in quella porziuncola. Lo arrivano lì, lo mettono giù, la porziuncola sprangai aperta e il tecio tutto scepao aperto, e Francesco guarda e dice: oh Signor, che scenario che ti mai preparato. Grazie Signor, e i frati cantano. Laudate simi, Signore!

0: Merci.
1: Un grande, grande monologo di Mario Pirovano, bravissimo.
0: Vi ringrazio, grazie a tutti, grazie.
1: Bravissimo,
0: grazie. Grazie, buonanotte. Spero che non abbiate preso un malanno.
2: Grazie. Ciao. Veramente Piero, grazie.
0: Grazie Piero.
2: Ha ragione la sindaca, non poteva finire meglio di così.
3: Grandissimo.
2: Grazie a tutti. L'anno prossimo è il 40°, quindi ci saranno nuove sorprese, davvero grazie.
0: Grazie.
2: Fermatevi a far festa insieme. Ancora un applauso, è stato grandioso. Grazie.
0: Grazie tanto. Grazie.
2: Là a destra vi aspettano.
0: Sì.
4: Ciao.
5: E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia.
4: Pazzesco, veramente.
5: Sai dirmi tu perché?

questa terza edizione di Arawol Bridge. Sono le 23:23, grazie per l'ascolto. Vi ricordo che questa puntata sarà fruibile poi sul podcast sul nostro sito. Grazie ancora, buona continuazione con la programmazione di Studio Radio. Noi ci risentiremo ancora presto, le nostre dirette, con i nostri programmi, con i nostri disc jockey. Spero anch'io presto di ritornare in diretta con la mia trasmissione. Grazie ancora, buon ascolto e buona continuazione con Studio Radio, The Vintage Station.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City
1: Live. Studio Radio, Original Classic.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Sono le 23 e 33 minuti.
2: Evergreen on Studio Radio.

0: Moderna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Sono le 23:42 minuti.
2: Evergreen on Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai!
9: A settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica

0: nel cuore della musica. Studio Radio.
1: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: Go party. Back in the groove.

disco party. Disco party, the return of the disco 70.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su